0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS, Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Subway.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: gusta?
1: Divina!
0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini.

0: Fasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
0: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: per qualcosa di nuovo?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eden Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: qualche anno fa, nel 2020 per le date di esattezza, Luca Carboni usciva con questa canzone, la canzone dell'estate, che d'estate ci sta a pennello, giusto? Anche quindi in questa estate. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, ma come state? Dai che state un po' più freschi stamattina, sono sicura di sì, perché con insomma quel temporale che ha fatto stamattina presto, presumo, perché io sinceramente ho sentito qualche tuono così, ma ero tra il dormiveglia, comunque era mattina presto, presumo. Ecco, ha piovuto, ha rinfrescato un po', almeno per il momento, perché comunque almeno non superiamo i 30 gradi stamattina, siamo più sotto, 26-27 gradi, si sente anche perché c'è ancora un bel po' di arietta bella freschina, si sta bene. Quanto durerà? Ma questo non lo si sa, anzi, secondo i meteorologi tornerà il caldo di prima. Intanto godiamoci questo freschetto stamattina e poi vedremo. Poi dopo daremo anche un'occhiata a quelle che sono le previsioni, ma intanto questo temporale di calore che poi succede d'estate quando fa tanto tanto caldo, poi ci sono questi temporali di calore, un po' di fresco almeno per qualche ora ce lo porterà, dai, come in questo momento che ne stiamo un po' godendo. Detto ciò, vi auguro una buona giornata, buone vacanze a chi in vacanza, buon lavoro chi ha il lavoro, insomma qualsiasi cosa facciate e ovunque vi troviate, come sono solito dire tutte le mattine, voglio che vi arrivi il saluto di Radio BCS da sotto Marina Lido e l'augurio che possiate passarla bene questa giornata, anche in nostra compagnia ovviamente, in compagnia di Radio BCS. Tra poco vi leggo l'oroscopo, è come è nostra abitudine fare tutte le mattine, e poi tante belle canzoni, e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata alle notizie, quindi ci teniamo anche informati, aggiornati su quello che succede intorno a noi. Vi segnalo come sempre la cronaca locale, il primo appuntamento alle 9:10. Poi se volete mettervi in contatto con noi telefonicamente 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, ma potete anche mandarci messaggi, richieste, saluti, quello che volete al 338 266 2777. Buon ascolto di Radio BCS. Alex Warren, Passenger. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di questo venerdì 7 agosto. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Tanti auguri, tanti auguri. Oggi è San Gaetano, quindi auguri anche di buon onomastico a chi si chiama Gaetano. Tanti auguri insomma ai festeggiati di oggi. Ed ora cominciamo. Ariete. L'energia della luna in gemelli rende la giornata ricca di occasioni per uscire dalla routine. Avete voglia di muovervi, conoscere persone e rimettervi in moto. Bene. Toro. Con Venere, che ha appena iniziato il suo transito in bilancia, ritroverete un ritmo più armonioso. Sarà una giornata ideale per concedervi piaceri dell'estate e senza sensi di colpa. Gemelli, la luna nel vostro segno vi mette al centro della scena oggi. Marte e Urano aumentano entusiasmo, spirito d'iniziativa. Questo venerdì si apre con leggerezza ed incontri interessanti. Cancro, Mercurio nel vostro segno continua a rendere lucide le vostre intuizioni. Anche se oggi preferite osservare piuttosto che parlare, coglierete dettagli che sfuggono agli altri. Leone, Sole e Giove nel vostro segno continuano a regalarvi carisma e ottimismo. È uno di quei venerdì in cui basta il vostro entusiasmo per coinvolgere tutti. Vergine, dopo settimane piuttosto intense, sentirete il bisogno oggi di alleggerire un po' i vostri pensieri. Venere cambia segno e vi invita a concentrarvi solo su ciò che vi fa stare bene. Mi raccomando. Bilancia. Venere entra nel vostro segno e accende subito fascino, eleganza, desiderio di condividere. È il momento perfetto per dedicarvi a tutto ciò che nutre lo spirito. Scorpione. La luna in gemelli porta un po' di movimento. Non tutto va interpretato e controllato. Oggi può bastare lasciarsi incuriosire da una situazione diversa dal solito. Sagittario. La luna opposta rende vivaci i rapporti e porta questo venerdì pieno di confronti, ma anche di occasioni per divertirsi. È per forza, si può anche fare questo, anzi bisogna divertirsi ogni tanto. Evitate però di rispondere alle provocazioni. Capricorno. Prima di archiviare questa settimana, occupatevi delle ultime questioni pratiche e poi concedetevi una pausa meritata. Questo fine settimana inizierà sotto il segno della tranquillità. Acquario. È uno di quei venerdì più frizzanti di questo periodo. Luna in gemelli, Venere in bilancia e Plutone nel vostro segno favoriscono amicizie, nuove conoscenze e idee brillanti. Pesci. Con la luna in gemelli cambia il ritmo della giornata. Meno bisogno di seguire un copione, più voglia di vedere dove portano gli eventi. Bene, auguri allora. Auguri a tutti e a tutte.

0: Vita con La Testa Gira. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival, presso Marina Beach Life.
4: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
12: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
13: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Lucio Nera con Epopea e tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Già pronti. Un'occhiata prima alle notizie di oggi. Diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora di questo venerdì 7 agosto 2026. In primo piano purtroppo una tragedia che ci arriva dalla Thailandia. A nord di Bangkok uno studente ha sparato in una scuola. Purtroppo ogni tanto succede, queste sono cose che succederanno soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma negli ultimi anni purtroppo è successo anche in altre parti. In questa tragedia si contano al momento 6 morti e diversi feriti. Sto anche guardando mentre parlo con voi alcune immagini che ci arrivano dal posto. Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti appunto in Thailandia. Questo studente a quanto pare ha aperto il fuoco in questa scuola prima di suicidarsi. Questo è quanto riferito al momento la polizia locale. Dunque, per il momento non si sa altro. Ci sono tanti feriti, questo sì, alcuni anche in gravi condizioni. Un bilancio destinato a salire, la conta delle vittime, vedremo. Aspettiamo di avere qualche dettaglio in più. Anche l'attentatore si è suicidato, come avete sentito, quindi è morto. Ancora, adesso veniamo all'Italia. Operaio in nero muore dopo un malore in cantiere. È successo a Padova. Ebbene, è stato soccorso dopo 2 ore. 6 indagati per omissione di soccorso, perché era in nero, evidentemente avevano paura, eccetera. L'uomo di origine moldava era in Italia da un giorno e lavorava senza contratto. I soccorsi sarebbero stati chiamati con oltre 2 ore di ritardo, che potrebbero essere stati fatali per quest'uomo, che poi alla fine, come avete sentito, è morto e aveva solo 35 anni. E poi ancora in primo piano, vediamo cos'altro c'è questa mattina. Scusate, come al solito la mia raucedine. E c'è Conte naturalmente, la commissione Covid, che naturalmente sapete che è indagato per alcune cose che non andavano al momento quando c'è stata l'epidemia di Covid. Lui dice che la commissione Covid è un plotone di esecuzioni e la Meloni, secondo lui, è la regista. La Premier ha risposto: la verità sulla pandemia è un diritto. Ecco, il leader del Movimento 5 Stelle comunque dice: mai commesso illeciti. E adesso vedremo come andrà, c'è l'inchiesta che continua, eccetera. E ancora in primo piano, avrete sentito la morte di Guccini, il pellegrinaggio nella sua Bologna. Sto guardando anche in questo caso le immagini di tutti coloro che vogliono rendere omaggio a questo grande cantautore, un tesoro di brani. Le sue canzoni continueranno a generare ricordi, ma anche ricavi, e come funziona il diritto d'autore lo sapete. Anche Mattarella ha voluto dare l'addio sui social a questo grande autore. Scompare un poeta, poi da Ligabue a Morandi, a tanti VIP, diciamo persone famose, anche colleghi, il cordoglio anche di tante persone comuni che amavano Francesco Guccini, ovviamente. Caldo record, in primo piano sempre, ogni giorno, e il Niño si sta intensificando, purtroppo ce ne stiamo accorgendo. Tra l'altro questo maltempo, questa pioggia che abbiamo avuto anche noi questa mattina, era previsto al nord tra il 7 e l'8 agosto, e in effetti quello è successo, ma è prevista calura fino a Ferragosto, quindi godiamoci questo fresco, perché probabilmente non durerà assolutamente. Per cui vabbè, ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, ma adesso intanto ascoltiamoci queste due belle canzoni che ci arrivano dagli anni 80.

0: Quarter Flash con Hard My Heart, anni 80, chi non se la ricorda questa bellissima canzone, come quella delle Bangles che abbiamo ascoltato prima, Walk Like an Egyptian. La musica degli anni 80 in questo Simply the Best. Simply the Best che torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite 8.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento, ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 7 agosto 2026. Manca l'autorizzazione, cancellata l'Onda Music. Salta quindi l'Onda Music Festival, la due giorni di musica elettronica in spiaggia e bufera sulla Fondazione Chioggia Tourism. L'evento di portata nazionale, in programma per oggi e domani sull'area Marina Beach Life, ex Green Beach, è stato annullato all'ultimo minuto per problemi autorizzativi, creando forti polemiche e le ire di chi già aveva acquistato il biglietto e magari arrivava da lontano. Durissimo l'attacco dal presidente di Ascot, Giorgio Bellemo, che contesta la gestione dell'amministrazione comunale, chiede le dimissioni dell'assessore al turismo Riccardo Griguolo e l'azzeramento della fondazione. Da settimane i biglietti erano in vendita nei circuiti online e da qualche giorno erano comparse nell'area le prime strutture da montare. Tutto è saltato, spiega Bellemo, e ne siamo lieti perché non era il sito adatto a quell'evento. Il dato evidente è che in quell'area assegnata, forse solo virtualmente, a SST sono state collocate delle opere. Non siamo certi che ci fossero le autorizzazioni e lo abbiamo segnalato. Ora sappiamo che qualche anomalia c'era, perché di fatto è stato annullato. E non ha tardato ad arrivare la risposta dello stesso Griguolo, che respinge le accuse. Il festival era stato approvato dalla Fondazione DMO Chioggia Tourism e dalla Giunta Comunale, inserito nel calendario estivo e promosso pubblicamente, senza che fossero sollevate obiezioni nei tavoli tecnici, ha spiegato. Griguolo afferma inoltre che gli organizzatori avevano presentato tutta la documentazione richiesta e che non risultavano contestazioni formali. A suo avviso lo stop sarebbe arrivato solo a ridosso dell'evento, quando sarebbero emerse per la prima volta obiezioni sull'utilizzo dell'area. E che sarà, cosa sarà successo? Magari lo sapremo più avanti. Da inizio settembre Piazza Todaro riapre al traffico, dunque riapre al traffico Piazza Todaro. L'area, oggi pedonale, sarà riorganizzata in via sperimentale dai primi di settembre, un'ipotesi che era nell'aria da mesi e che desterà sicure proteste perché i residenti non vogliono che la viabilità della piazza sia

importante per la mobilità cittadina. Quindi sarà sperimentale e vedremo come andrà. Intanto sono tante le polemiche intorno a questa soluzione, a questa decisione. Ostacoli abusivi per riservarsi il parcheggio. Scatta la rimozione per questi furbetti. Controlli e rimozione degli oggetti abusivi che vengono utilizzati per tenere occupati senza titolo posti auto. Dopo il censimento e gli avvertimenti, l'amministrazione ha deciso di passare le vie di fatto per riportare il decoro nelle calli e nei marciapiedi del centro e ripristinare il pieno rispetto delle norme. Un giro di vite che si colloca sulla stessa linea del blitz per rimuovere le bici elettriche posteggiate fuori degli spazi consentiti, delle ordinanze per vietare bevande in lattina o in contenitori di vetro e dell'ordinanza per vietare di passeggiare in bikini o a torso nudo. Come promesso, ha spiegato l'assessore al decoro Matteo Penzo, concluso il periodo di censimento siamo passati ai fatti. Gli spazi pubblici appartengono a tutti e le regole devono essere rispettate. Tra l'altro le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio. Tra tango e candele, il venerdì sera nel segno dell'arte, dunque anche il tango e le esibizioni del cane Ugo per il terzo appuntamento di Candlelight Night, il four format che anima i venerdì sera nel centro storico, mescolando le arti visive e performative direttamente nel tessuto urbano di Corso del Popolo e Rivavena, con 10 spettacoli itineranti, musica e artisti che si muovono tra i tavoli dei locali, creando un'atmosfera intima e condivisa. Stasera alle 21.30 a Vigo, la milonga gratuita Luce di Tango. Contemporaneamente, lungo il corso, risuoneranno le note dell'Arena Combo Night Artis. La suggestione dei concerti acustici troverà spazio alla Loggia dei Bandi con il piano e voce di Anna Maria Mariotti e Michela Tiozzo, mentre ai piedi del Ponte Sant'Andrea risuonerà un duo arpa e sax, le note jazz e soul del duo Chiara e Stefano prenderanno vita muovendosi direttamente sull'acqua. In corso anche lo spettacolo L'ultimo dei miei cani, un'opera originale che fonde l'arte del clown, la dog agility e l'improvvisazione creata dalla complicità tra l'attore unico e il suo cane Ugo. Quindi tanti momenti di spettacolo e di convivialità questa sera per il venerdì e sera in segno dell'arte, come avete sentito. Un'occhiata alle previsioni del tempo ora prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore ci saranno ancora nubi irregolari, soprattutto sulle zone montane e pedemontane interne della pianura. Potranno anche essere possibili residui fenomeni per quanto riguarda le precipitazioni. Quindi c'è la possibilità che piova ancora. Temperature minime in calo in montagna, senza notevoli variazioni, ancora molto superiore alla media in pianura. Le massime sono in diminuzione e più vicine quindi alla media del periodo. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione. Le notizie lette, vi ricordo, sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Una possibilità di Malika Ayan. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Eminem cantava Without Me, la canzone che stiamo ascoltando, che è stato numero uno naturalmente, per questo la stiamo riascoltando insieme nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, colore, colore, colore da Gioielleria Ballarin, tantissime proposte colorate, le bellissime collane bracciali firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, azzurre, verdi, rosa, blu, multicolor, veramente per tutti i gusti. La linea Io e Te, tra una varietà infinita di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli, insomma andate a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete sempre aggiornati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi andate in negozio naturalmente in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Riala,
8: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Riale.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Finalmente ce l'ho fatta!
12: Cos'è successo?
11: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
12: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
11: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: mattina con Radio BCS, quando pensi che il mondo della musica si sia appiattito, possa non riservarti più grandi sorprese, arriva Sienna Spyro e ti scompiglia tutto e dici: acci picchia, c'è ancora speranza. Material Lover, la sua canzone nuova, cara Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: È il venerdì di agosto, è un venerdì di agosto, è il 7 di agosto, ci avviciniamo a rapidi e spediti passi verso il Ferragosto, caranuccia.
1: Ma sì.
0: Questa notte con grande sorpresa, credo anche un pizzico di giovamento, è arrivata questa forte pioggia. Devo dire, io non me l'aspettavo, nel senso che non avevo letto ci fosse la pioggia questa notte, quindi.
1: Ma anche per me è stata una sorpresa.
0: Ecco, quindi quando ho sentito il vento, mi sono girato e ho detto, ma sto sognando. Sai, dici, di notte, ok, in questo momento l'unico pensiero che abbiamo è quello, dici, sto sognando, non è possibile.
1: Hai avuto lo stesso pensiero che ho avuto io, fra il dormiveglia. Mi sono svegliata e ho sentito il vento soffiare.
0: Sì.
1: E mi sembrava di sentire anche piovere. Ho detto, ma non è possibile.
0: No, non è possibile.
1: Non mi pare di aver letto che doveva arrivare.
0: No, qui ai tropici non piove, qui ai tropici non fa vento.
1: E ho pensato la stessa cosa.
0: È vero.
1: Forse solo è il troppo desiderio che succeda.
0: Bravissimo. E invece poi, cari amici, la notizia è che effettivamente ha piovuto. Diciamo che il beneficio è veramente minimo, non vorrei crearvi delle inutili illusioni.
1: No, per il momento si sta bene, altro che tutto il solito che sente caldo dappertutto perché sei sempre di corsa. Ma io stamattina uscendo di casa, sta arietta, anche perché effettivamente.
0: Ma sono passate 2 ore da allora, Nuccio, fidati che.
1: È già aumentata, dici?
0: Fidati. Non è una cosa che durerà molto.
1: Beh, questo sì, lo sappiamo.
0: Fulminacci su BCS, buongiorno.

0: pensando che sarebbe bello poter ascoltare una canzone nuova, proprio nuova nuova, perché tu sai che è venerdì e quindi esce la musica nuova.
1: Esatto.
0: Già da qualche mese in verità è uscito il nuovo disco di New Genia, ne abbiamo già ascoltato un bellissimo anticipo con il singolo che è stato già protagonista, ma è uscito un nuovo singolo in questo momento dell'estate, proprio nel cuore dell'agosto, e che quindi ci porteremo in valigia nelle nostre prossime vacanze, se le avete programmate nei prossimi giorni, se le avete già fatte invece peccato.
1: Vabbè, possono sentirla lo stesso.
0: Sì, sì, no, assolutamente.
1: Ah, ecco.
0: Ci mancherebbe altro. Aspetta che ho messo una sveglietta, perdonami, perché c'avevo un promemoria da tenermi
1: si in deve testa. Prendere la pastiglietta.
0: No, altra roba. Va bene, sentiamo il pezzo nuovo di New Genia, si chiama Care.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: che ho un debole per i Nuginia, è uno dei miei gruppi preferiti, quindi quando esce una canzone nuova con grande facilità la introduco nei nostri appuntamenti.
1: Ma fai bene, piace anche a noi.
0: Mi fa piacere,
1: anche a noi,
0: per bene,
1: cui
0: grazie.
1: Fai bene a fare questo.
0: Questa è quella nuova che si chiama Carré, novità da BCS.
1: Ecco, una delle novità, e le novità sono offerte da Planet Bike. Vi ricordiamo che continua la promozione dell'estate per tutto anche il mese di agosto. Ricordatevi che le bici muscolari da passeggio e le mountain bike, sia per adulti che per bambini, hanno un super sconto del 30%. Approfittate di questa offerta imperdibile e andate subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
7: Amore, non siamo a teatro.
6: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
7: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
7: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
7: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332. 342-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 5 del mattino, vi ho parlato ieri quando ero in diretta da solo, che annuncio perché la notizia è arrivata in tarda mattinata, però è inevitabile anche oggi riprenderla, l'addio a Francesco Guccini, no? Che è un pezzo di storia della musica italiana, ne diceva anche ieri, non è uno di quelli che suoniamo normalmente a Radio BCS, magari sai quella musica un po' più alta che insomma si ascolta magari
1: piuttosto impegnativa
0: diciamo, anche se c'è stato un periodo in cui alla radio quando
1: all'inizio io mi ricordo Guccini si suonava, sì,
0: e quando c'era ancora la passione per i cantautori, perché a un certo punto il cantautorato è stata quella cosa che uccise la canzonetta e diventò protagonista nell'Italia degli anni 70, no?
1: Esattamente, io ho cominciato a fare radio alla fine degli anni 70 e andava ancora molto il cantautorato, e quindi qui passavano Francesco De Gregori e tutti gli altri, e c'era anche Francesco Guccini, non con la
0: solo
1: stessa...
0: il Francesco suonavate a Radio BCS una volta. No, dico solo Francesco suonavate, si chiamava Francesco, non lo mettevi. De Gregori, Guccini, poi.
1: No, anche tutti gli altri. Però poi dopo, anche perché insomma lui è anche cambiato un pochino, fatto cose anche molto più,
0: certo, tra l'altro poi non tutti sanno, diciamo, che è stato non solo autore di canzoni ma anche autore di tanti libri. Io ne ho letti, sì, anche un paio, perché erano molto pop, e quindi ce n'è uno in particolare che io mi ricordo con piacere, che è il Dizionario delle cose perdute, il nuovo Dizionario delle cose perdute, praticamente una sorta di visione nostalgica di quello che abbiamo perso nel corso della nostra vita.
1: Beh, ha fatto anche l'attore, se per questo io l'ho
0: ha
1: visto.
0: Fatto anche l'attore, ma
1: in
0: veramente
1: un film di Leonardo Pieraccioni, sì, l'ho
0: ma
1: visto,
0: ma pensa un po',
1: sì.
0: Quindi è un personaggio straordinariamente versatile. Autori di alcune canzoni che sono diventate storia, La locomotiva credo sia stato un manifesto insomma per moltissimi, ma anche canzoni come Dio è morto, che è diventato poi in verità una cosa culturale, no?
1: Mio cugino di Reggio Emilia,
0: sì,
1: grande persona di sinistra, diciamo così,
0: beh, come la maggior parte di quelli che abitano quelle terre insomma,
1: è grande appassionato di Guccini, mi ha mandato una vignetta di Guccini che muore in paradiso sulla nuvoletta e c'è Dio che lo aspetta e gli fa: ma come, non sei morto? E Dio gli risponde: io no.
0: Molto bello.
1: È molto carina la vignetta, proprio per la canzone Dio è morto.
0: Beh, certo,
1: di cui lui era autore, certo,
0: che è stato effettivamente un pezzo che ha invitato insomma ad una riflessione anche importante, no? È stato un concetto estremamente importante.
1: Beh, a me piaceva molto anche la versione dei Nomadi
0: sì, sappiamo che lui ha avuto insomma,
1: sì,
0: un po' questo rapporto. Infatti proprio Beppe Carletti è uno di quelli che ha parlato in queste ore, sì, insieme a tanti altri artisti che hanno celebrato la sua grandissima capacità, la sua penna insomma, e la sua capacità di raccontare cose,
1: certo,
0: perché le sue canzoni,
1: certo,
0: erano delle storie insomma, non erano delle semplici canzonette, no? Era qualcosa di diverso,
1: cioè, i messaggi erano dei poemi molto spesso,
0: insomma, era qualcosa di diverso dalla canzonetta
1: che
0: in generale,
1: che facevano pensare, riflettere, dai.
0: Un saluto a Francesco Guccini. Caranuccia, due canzoni da sentire, certo. E tempo

0: canzone di Lenny Kravitz è bellissima e mi piace molto, Believe in Me. Tra l'altro stavo leggendo qualche particolare sulla canzone Dio è morto, che è una delle più famose di Guccini, perché poi è stata protagonista anche di una vicenda un po' particolare, perché addirittura la Rai censurò quel pezzo, come succedeva molto spesso in quegli anni, no? Sì. Diciamo che un tempo alla Rai erano abbastanza
1: censuravano tutto,
0: ecco.
1: Non era una canzone da mettere in Rai.
0: Ma poi la cosa strana è che naturalmente erano addirittura più, come dire, esagerati, forse perché non l'avevano capita fino in fondo, del Vaticano. Tu pensa che il Vaticano invece trasmise la canzone, quindi da Radio Vaticano suonavano il pezzo di Guccini Dio è morto, perché in verità avevano colto quello che era il vero significato della canzone, che probabilmente
1: loro si sono fermati al titolo.
0: È lì che voleva arrivare. Probabilmente alla Rai la canzone manco l'avevano ascoltata. Dio è morto, esatto. No? Chi è questo? Buttalo via, mandalo via.
1: No, perché poi ascoltando la canzone, certo, non è questo che voleva dire Guccini.
0: Anzi, quello che voleva raccontare era una critica sociale dell'epoca, cioè il mondo della pubblicità, le rate, il mondo dello shopping compulsivo, di come stava cambiando il mondo.
1: Consumismo, certo.
0: Esatto, del consumismo, insomma, tutte cose che poi hanno in qualche modo anticipato quella che è la vita di oggi, dove questi temi in verità oramai sono insomma ultra presenti, no?
1: Certo.
0: E quella cosa lì è stato un po' anche un manifesto del 68, di quindi un certo tipo di protesta,
1: certo,
0: che c'è,
1: certo,
0: stato in quegli anni. Quindi per dire come alla Rai all'epoca avevano capito molto bene il significato della canzone.
1: Vabbè, non mi sorprende.
0: Ma non ci mancherebbe altro, insomma.
1: Cose normali.
0: Ecco, Paolo VI era all'epoca il Papa che disse: no, ma questa è una bella canzone, questo è un pezzo che
1: perché
0: merita, invita alla riflessione.
1: Si sarà preso un paio
0: la
1: di
0: briga,
1: minuti,
0: ecco,
1: per ascoltarla perlomeno, ecco.
0: E questo ci dà un grande insegnamento, cioè prima di dare un giudizio,
1: bravo,
0: magari capiamo di che cosa si tratta.
1: Capiamo di che cosa stiamo parlando.
0: Certo, perché se ancora oggi vuol dire c'è gente che dietro una parola comincia a costruire delle teorie,
1: ma
0: magari non è così.
1: In qualsiasi situazione, non soltanto nelle,
0: certo,
1: quelle religiose, eccetera.
0: Sì, ma infatti il mio era un discorso molto ampio e molto vario.
1: Allora, caro Gianni, grazie per questa spiegazione.
0: Ma non ho spiegato nulla, ho raccontato un aneddoto praticamente.
1: Questo racconto, meglio dire. Fammi salutare Super Coffee Shop, naturalmente, che ci ha offerto Simply the Best che abbiamo appena ascoltato. Super Coffee Shop, grande bar, caffetteria dove potete degustare degli ottimi caffè, ottime colazioni, e anche rivenditore di macchine del caffè, ricordatevelo. Passate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
12: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: piace quella di Taylor Swift, neo sposa, un'estate che sicuramente non dimenticherà Taylor Swift, almeno noi ci auguriamo che sia un'estate bella per sempre, sai quando ci
1: Bene, si... non esagerare, finché dura.
0: Per molto, ma vedi come sei pessimista.
1: Allora, diciamo,
0: Le
1: lo auguriamo per molto tempo.
0: Spero per sempre, dai, sono quelle cose che si dicono, altrimenti che senso ha sposarsi,
1: sai
0: se
1: cosa?
0: Non ci credi almeno quando ti sposi, no?
1: Ma in tutti i vari, io il termine per sempre lo eliminerei proprio.
0: Certo,
1: dal,
0: sì.
1: dal vocabolario umano.
0: Beh, d'altro canto non fa parte dell'umanità il per sempre,
1: per
0: no?
1: sempre. L'abbiamo inventato noi.
0: Finché dura. Va bene, buon venerdì al 7 di agosto e tra pochissimo spazio anche ad Unforgettable, il nostro viaggio.

0: detto 41 anni, dovevamo farle gli auguri, Caranucce.
1: Non l'ho saputo. Non sono sui social.
0: Annalisa, quindi, tanti auguri. Tra l'altro, annuncio importante, in occasione proprio del suo compleanno, ha detto al mondo che farà il suo primo San Siro. Sai che lei non ha ancora suonato a San Siro, è una delle poche cantanti italiane che non ha ancora fatto San Siro, eppure i numeri ce li ha, voglio dire, no?
1: Sì, assolutamente sì, penso che non abbia problemi.
0: Quindi segnatevi la data, 12 giugno 2027, lo stadio di San Siro ospiterà Annalisa. Quindi se volete vederla dal vivo, godervi questo primo spettacolo a San Siro, sarà una bella cosa.
1: Va bene, terremo presente.
0: Segnati, tieniti
1: fra
0: libera.
1: Un anno, chissà se
0: 12 giugno. Chissà se farà ancora più caldo di
1: a
0: oggi.
1: A me non piace prendere appuntamenti così a lungo termine.
0: Ho capito, ma o li prendi così o non ci vai al concerto. Oramai è una prenotazione veramente fuori misura.
1: Cioè. Ma sì, dai, un anno può succedere di tutto.
0: Di tutto, hai ragione. Siamo alla fine dell'ora, abbiamo delle certezze nella nostra giornata.
1: Sì.
0: Una si chiama Unforgettable, quindi ci sono i grandi numeri uno. Andiamo al 1974.
1: Wow.
0: Questo è più di un numero uno, questo è un classico, amici. Questo è un classico.
1: Sì, assolutamente.
0: È qualcosa di oltre, cioè
1: immortale,
0: bravissima, anche se lui purtroppo da qualche anno non è più con noi.
1: L'abbiamo perso anche presto.
0: Stiamo parlando di David Bowie, canzone bellissima, Heroes.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 74, ma è del 77 in verità, Caranuccia, adesso corrigiamo.
1: Dopo tagliamo le dita a chi ha scritto male, naturalmente, brava, la data.
0: Ma come, certo, si fa una roba simile, poi ci fanno fare brutta figura
1: brutta
0: in diretta.
1: Figura.
0: Per fortuna abbiamo controllato, usciva il 23 settembre del 1977, faceva parte della cosiddetta trilogia berlinese, no?
1: Giusto, capito.
0: Era il disco della trilogia berlinese, come? Perché lui a un certo punto si trasferì a Berlino perché in America aveva iniziato a drogarsi e per disintossicarsi
1: è tornato in Europa.
0: Ecco, e scelse Berlino, che è un posto dove comunque c'è tanta vita, voglio dire, però sembra,
1: ecco,
0: che
1: non è che mi sembra il posto più adatto.
0: Bravissima.
1: Per disintossicarsi, voglio dire. Dico, per carità, non me ne intendo,
0: sì,
1: però...
0: certo, non è che Nuccia ha fatto vita a Berlino,
1: no,
0: però diciamo che è una città molto molto viva, ecco.
1: Molto viva,
0: mettiamola,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: va,
1: sì,
0: bene,
1: ok.
0: Era Heroes.
1: Bene, questo appuntamento vi è stato offerto da Falegnameria Padone e Stile Design. A proposito, vogliamo informarvi che vanno in ferie. Eh sì, anche loro,
0: no,
1: fanno vacanza.
0: Ma veramente?
1: Per forza. Eh sì, saranno chiusi dall'8 al 23 di agosto. Il tempo di ricaricare un po' le batterie, ci hanno detto. Poi torneranno da voi il 24, da voi, da noi naturalmente, il 24 di agosto, carichi di energie con tantissime novità per i vostri spazi. E vogliono augurare a tutti e a tutte voi buone vacanze.
0: Bene, vi salutiamo, grazie. Se sei,
1: prego,
0: d'accordo, diamo un'occhiata anche agli orologi.
1: Certo.
0: Cari amici, intanto buon venerdì e vi dico che da 5 minuti sono le 10.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: tanto spesso di alcune discipline sportive, Caranuccia, che però in verità hanno degli interpreti a livello italiano straordinari, per cui quando vediamo queste cose meravigliose non è che ci giriamo dall'altra parte, ma anche noi vogliamo salire sul carro dei vincitori, no? Quindi dobbiamo,
1: quando vinciamo ci piacciono, certo, tutte le discipline.
0: Io sono diventato appassionato di tuffi,
1: ecco, adesso vanno i tuffi,
0: ecco, c'è Chiara Pellacani che sta facendo delle cose pazzesche,
1: ma amici, veramente è straordinaria sta ragazza, eh?
0: Oramai sta mettendo in ombra addirittura la Cagnotto, che per tanti anni è stata l'interprete migliore che abbiamo avuto per quanto riguarda il mondo dei tuffi. Che cosa è successo? Ci sono in corso di svolgimento i campionati europei, sì, e pensate, certo, che questa ragazza è riuscita a vincere 5 medaglie d'oro.
1: 5
0: medaglie
1: nella
0: d'oro
1: nella stessa competizione.
0: È una cosa incredibile, cari amici, ed è riuscita veramente in un'impresa che neppure alla Cagnotto, insomma, è riuscita. 23 anni, quindi ancora molto giovane, quindi abbiamo buone speranze anche per il futuro.
1: Certo.
0: In questi giorni ha vinto l'oro nel team event, nel sincronizzato misto da 3 metri in coppia con Matteo Santoro, nell'individuale del trampolino da 1 metro, nell'individuale del trampolino da 3 metri e anche proprio in queste ore l'ultima medaglia nei tuffi sincronizzati da 3 metri. Insomma, questa ragazza è qualcosa di straordinario.
1: Veramente un fenomeno.
0: Un grandissimo applauso a lei e complimenti, perché veramente questa è l'Italia che ci piace. Quando vinciamo noi siamo felicissimi.
1: Ma certamente, poi stanno facendo veramente una gran bella figura i nostri nuotatori, atleti, a questi campionati appunto europei. Abbiamo avuto tante soddisfazioni, anche altre medaglie. Lei è super.
0: Io parlo di lei perché è veramente un questa fenomeno. È una pagina di storia. Certo, anno diranno: ti ricordi nell'estate del 2026 quando la Pellacani vinse 5 medaglie d'oro? Insomma, è qualcosa di leggendario. Oggi è qualcosa di leggendario.
1: Assolutamente sì.
0: Gianni Morandi, a proposito di leggende.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, una delle coppie dell'estate, era Hit Parade. Siamo in zona con le listen, quindi abbiamo i nostri amici da casa che ci hanno scritto, ci hanno mandato un messaggio WhatsApp e ci hanno detto: ma mi metti una canzone?
1: E che canzone vogliono?
0: Volevano Bonnie Tyler.
1: Oh, che abbiamo perso di recente.
0: Abbiamo perso di recente, tra l'altro, evidentemente ricordando alcune sue canzoni sono tornate in auge. Questa ad esempio è entrata anche in classifica nei dischi più venduti, insomma, si chiama Holding Out for a Hero dalla colonna sonora di Footloose.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Colonna sonora strepitosa negli anni '80, ce n'erano tante di colonne sonore bellissime, praticamente ogni film che diventava un blockbuster al botteghino. Poi aveva anche una colonna sonora memorabile, Footloose,
1: dai,
0: che bello. C'era intanto il pezzo di Kenny Loggins, che era proprio la title track, non, del disco, che era fortissimo. Poi c'era Il Lento, che era un pezzo di con la cantante delle Heart e Reno, se non mi ricordo male, Almost Paradise si chiamava. E poi c'era questo pezzo qua, c'erano gli Shalamar con Dancing in the Sheets, c'era questo pezzo qua che era bellissimo, si chiamava Holding Out for a Hero.
1: Che hai visto il film, naturalmente.
0: Naturalmente ho visto il film,
1: meno male.
0: Con Kevin Bacon.
1: Perché sì. Delle volte lui sa le canzoni dei film, ma non li ha visti.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
7: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice. Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto area relax, dalle ore 20 mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto ore 21 onda sottomarina music festival presso Marina Beach Life.
14: Venerdì 7 agosto ore 21 Candle Night, esibizione di artisti Corso del Popolo e Canal Vena.
13: Sabato 8 agosto ore 21 da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
15: Fino al 13 agosto Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bene, era la canzone di Blanco. Allora, stiamo parlando di gente che si butta, Nuccia, dal trampolino. Dico, si butta dal trampolino. Ci sono trampolini, però, che sono i 3 metri, 10 metri, ma ci sono quelli che fanno i tuffi anche da altezze incredibili. Ad esempio, in queste ore, proprio in Francia, quindi nel medesimo luogo dove stanno svolgendo i campionati europei, si svolgono anche le gare dei tuffi da grandi altezze. Si tufferanno nella Senna, che è stata resa, lo sai, non lo sapevi, che è stata resa utilizzabile.
1: Io ho sentito anche certi atleti che sono stati male dopo. Che hanno detto fa schifo, è sporca, l'acqua è sporca.
0: I francesi dicono che è balneabile.
1: Contenti loro, ma loro non hanno neanche bidet, figurati.
0: Assolutamente. questo è un colpo basso come dire.
1: Ho anche parenti francesi.
0: Ecco, penso. tieni un po'. Si tufferanno nella Senna da 20 metri d'altezza, quindi molto più, il doppio praticamente da quello che è una gara tradizionale. Il massimo è 10 metri, loro si tuffano da 20 metri. Anche perché poi diciamolo, ci vuole tutta una tecnica, perché tuffarsi da 20 metri vuol dire che se non entri bene in acqua rischi di farti anche parecchio male.
1: Se ti tuffi male ci puoi anche lasciare la pelle.
0: Come no, perché 20 metri, amici, ci ho provato a immaginare.
1: Rompere l'osso del collo, cioè bisogna proprio saperci tuffare.
0: Saper entrare. È pure una disciplina che tornati in auge in tempi recenti, ma in verità si pratica da tantissimi anni, dalla fine del Settecento, che gli abitanti delle Hawaii, ad esempio, facevano le gare di tuffi.
1: Rocce praticamente, non hanno edifici alti.
0: Le cose poi sono cambiate nel corso degli anni, si è utilizzata sempre meno, poi ti ricorderai che un grande brand come Red Bull ha riportato queste gare in auge. Erano non professionisti, diciamo, del settore, ma in verità veri professionisti, perché era gente che comunque si buttava con tutta una tecnica particolare, e da lì è tornata la voglia di creare queste nuove gare, e quindi adesso la disciplina è diventata di nuovo ufficiale, quindi è stata inserita nelle gare. Quando si fanno le gare di nuoto, tuffi eccetera eccetera, c'è una categoria che è proprio le tuffe da altezza non comune, diciamo, quindi 20 metri
1: eccezionali.
0: Devo dire che sono molto curioso, si svolgeranno tra oggi e domani, di vederla poi questa gara, perché deve essere molto molto affascinante poter vedere queste persone fare questi tuffi da un'altezza così elevata, no?
1: Ma io sto guardando un'immagine insieme a te.
0: Lo spieghiamo. Allora, questa gara si svolgerà proprio sulla Senna, vicino alla Torre Eiffel. Quindi pensate che razza di foto vengono fuori, giusto per farvi capire.
1: La foto che stiamo guardando, c'è questa ragazza che si tuffa e sembra vada a finire sopra una barca che c'è lì sotto.
0: Beh, naturalmente questo è l'appiattimento delle foto quando le fai con lo zoom.
1: Ma per dirti, ti tagli l'impressione che vada a sbattere contro qualcosa poi sotto.
0: Questo è l'effetto fotografico, insomma, però si tratta effettivamente di una gara che ha una cornice bellissima. Pensate, tuffarvi con la Torre Eiffel nello sfondo, qualcosa di meraviglioso. Chissà che foto fantastiche faranno a questi tuffatori che si contenderanno la medaglia. Cara Nuccia, siamo nel cuore dell'ora, proprio nel cuore.
1: Spero li abbiano vaccinati prima.
0: Dici? Sì. Se li vediamo uscire fosforescenti, ci faremo delle domande eventualmente.
1: Ascoltiamo, dai, che
0: in arrivo Biagio Antonacci è Prezioso.
2: Simply the best.

0: Questa è una canzone uscita nel 1999, eppure da allora non abbiamo più smesso di ballarla, Caranuccia. Ancora oggi è un pezzo che non solo si balla, si canta, piace parecchio, anche perché poi sai che ultimamente, ormai già da una decina, 15 anni, gli anni 90 in verità sono diventate delle serate tematiche che la gente continua ad amare, per cui queste canzoni in verità sono ancora dei classici attuali.
1: Ecco,
0: basta, ho finito. Se vuoi dire qualcosa tu di intelligente, adesso è il tuo momento, Lucia.
1: Piacerebbe vederti che la balli.
0: No, io ballo niente, io guardo, sai che il mio divertimento è da voyeur, Caranuccia.
1: Tu fai solo ballare gli altri, dai.
0: Ma neanche, ho smesso anche quello, io guardo la gente che balla ultimamente. Sì. Adesso la mia è la figura dell'organizzatore, quindi cosa fa l'organizzatore? Guarda le serate praticamente.
1: Ma ti diverti?
0: Sì, io mi diverto così.
1: No, io mi annoio a guardare gli altri che ballano, voglio essere io a ballare, altro che.
0: Ok, vabbè, ti racconterò qual è il mio divertimento.
1: Vabbè, d'accordo.
0: Senti, Caranuccia, era l'appuntamento con Simply the Best, quindi noi ci fermiamo qualche minuto, ma giusto proprio una pausa.
1: Una pausina,
0: e poi ritorneremo con Francesco Gabbani e la sua nuova canzone dell'estate che si chiama Summer Funk.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno
8: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: Che è una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi.
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Tu conosci Milano Wine Bar?
16: Conosci i nostri cocktail?
15: I nostri aperitivi?
16: I nostri ricchi buffet?
15: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
16: Tuffati nella Milano Experience.
15: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
16: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
15: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
16: Viale Trieste Sottomarina.
15: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
16: Milano Wine Bar.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: 10:51 del mattino, questa che state ascoltando BCE, Radio BCS, e c'è anche una voce femminile con noi. Buongiorno.
1: C'est moi, bonjour.
0: Ecco, lei è Nuccia, amici. Donna francese, nata vicino a Parigi. Adesso stiamo parlando di casa sua, quando abbiamo parlato di tuffi dalla Torre Eiffel. Lei abitava proprio lì a due passi.
1: Non è casa mia, ma ci sono dei parenti.
0: Hai delle radici, sei come Kunta Kinte, mi ricordi, Kunta Kinte.
1: No, neanche questo è vero. Sono parenti miei che sono emigrati in Francia. Quindi perché le radici sono italiane.
0: Allora senti, volevo parlare invece di un personaggio che sta per compiere 70 anni, Gerry Scotti, e per questo ci sarà un'edizione speciale della Ruota della Fortuna proprio per festeggiare i suoi 70 anni. Ne parlo perché poi quando guardo Gerry Scotti ho sempre l'idea di un conduttore delle nuove generazioni, no? Perché noi siamo abituati che quelli della nostra generazione c'erano i classici che erano Costanzo, Corrado, Vianello, Pippo Baudo, la Carrà.
1: Quindi per noi Gerry Scotti è la nuova generazione.
0: Bravissima. Adesso comincio a preoccuparmi che se Gerry Scotti fa 70 anni.
1: Quindi appartiene alla vecchia generazione.
0: Appartiene alla vecchia generazione, quindi è una seconda generazione che piano piano sta diventando vecchia. E forse noi con loro, cara Nuccia.
1: Ma
0: quindi,
1: non te ne eri accorto?
0: No, non me ne ero accorto. Quindi è un po' uno specchio. Sto leggendo 70 anni. Gerry Scotti, ho detto sti cazze. Anche noi non siamo invecchiati.
1: No, ma io lo sapevo che eravamo quasi coetanei, perché insomma io vado per 69. Per
0: ecco, quindi stai anche tu, bazzichi un po' anche tu quell'età.
1: Esatto.
0: E quindi tanti auguri intanto a Gerry Scotti, che comunque ha ancora un brio nella conduzione, secondo me, che lo rende molto attuale.
1: Gerry Scotti ha della sua, che è un personaggio di famiglia. Lui è molto casalingo, diciamo così.
0: Sì,
1: molto, sì, ci sembra vedendolo, no? E a parte che poi ci hanno anche detto che è esattamente lo stesso sia sul set che fuori set, diciamo, perché nella vita è come lo vediamo.
0: Questo lo dici tu, io non lo so, mi fido.
1: No, sono stati intervistati persone che hanno lavorato con lui.
0: E quindi ci hanno certificato che è un bonaccione, come si dice.
1: E anche concorrenti che hanno partecipato ai suoi giochi, eccetera, che hanno proprio certificato. Lui è così, anche fuori da
0: insomma, una persona scherzosa, leggera.
1: Una persona semplice.
0: Certo.
1: Normale come tutti gli altri, per questo che lo amiamo tanto. Non abbiamo mai visto come qualcosa di irraggiungibile, che so, adesso sto esagerando un attimino con i termini, ma per far capire che l'abbiamo sempre tenuto come uno di casa,
0: ecco.
1: L'abbiamo sempre visto come uno di famiglia.
0: Quindi niente, tanti auguri a Gerry Scotti,
1: auguri,
0: molto apprezzato. Infatti la Ruota della Fortuna sta ottenendo successi incredibili, no? Quest'anno è stata una delle trasmissioni più viste e più amate, tra l'altro poi sappiamo che c'hanno oramai questi orari, la prima serata praticamente è dedicata alla Ruota della Fortuna, no?
1: Che ci vuoi fare?
0: No, non lo so, ma infatti
1: questo Canale 5, ma Rai 1 fa la stessa cosa, non
0: oramai
1: voglio dire.
0: Vanno un po' zoppi di questa gamba, sempre più tardi, oramai la prima serata si dilata fino alle 10 di sera.
1: Ma sì, ma pensa che lui, Gerry Scotti, insieme anche a Stefano De Martino hanno fatto un appello pubblico insieme. Durante una manifestazione a cui erano stati invitati insieme, dal palco hanno fatto loro stessi, che lo fanno,
0: certo,
1: la trasmissione, un appello di far finire i preserali prima, perché non puoi cominciare a vedere un film adesso. L'altra sera su Canale 5 hanno fatto Oppenheimer. È cominciato che era in
0: Ma l'hanno già fatto, ma sai che dovevo vedere
1: Canale 5.
0: Me lo sono perso.
1: È già un film lungo. Che me lo cominci quasi alle 10 di sera.

0: Pantera, che rappresenta proprio le nuove generazioni invece non della televisione ma della musica, no? E lei ha fatto un confronto con quella che, se vogliamo, è la versione di Gerry Scotti musicalmente parlando come generazione. Ha fatto il confronto con Madonna, non le sai che ha fatto la canzone?
1: Certo.
0: Insieme, anzi, ha fatto anche un'apparizione dal vivo, insomma, con Madonna, anzi anche più di una. E se vogliamo sono proprio quelle generazioni lì. Madonna è quasi una settantenne,
1: giusto,
0: e quindi
1: no,
0: è un po'
1: la mia età,
0: del
1: quindi.
0: Periodo di Gerry Scotti. E lei invece rappresenta un po' le generazioni, quelle proprio di oggi, no? Sabina Carpenter è proprio un fenomeno,
1: certo,
0: degli ultimi anni. Era Man Child la canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Stavo pensando che tu non fai parte né di quella generazione.
0: No, io sono nel mezzo.
1: Neanche
0: io sono a metà del guado.
1: Sei a metà ancora.
0: Sì, sì, sì, sì. Io sono uno che in qualche modo ci si infila in mezzo.
1: Se ti sei infilato,
0: ecco,
1: in mezzo.
0: Ecco, mi sono infilato nel mezzo.
1: Beh, l'importante è esserci, eh.
0: Ma certo, ma lo chiamo Ferro, cara Nuccia, tu sai come la pensa. Ma guarda,
1: l'ho detto apposta.
0: Allora, volendo, potremmo andare anche a chiudere l'appuntamento di oggi.
1: Va bene.
0: Ecco, lo facciamo con un numero uno davvero bellissimo, perché nel 1984 c'era un signore che fece la canzone dell'estate. Ecco,
1: è
0: se
1: vero.
0: Voi c'eravate nel 1984, non potete non conoscere questa canzone.
1: È stato anche qui a Sottomarina, me lo ricordo.
0: È stato qui a Sottomarina?
1: Sì, dentro una tenso struttura dopo l'84, deve
0: okay,
1: essere stato qualche
0: anno dopo.
1: Anno
0: okay.
1: dopo. Ed è, sono andata a vederlo.
0: Si chiama Tony Esposito, amici. È stato veramente un successo enorme questa canzone, che è Kalimba di Luna.
1: Kalimba.
0: Quanto l'abbiamo ascoltata.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Tony Esposito con Kalimba de Luna, visto che stiamo facendo un confronto tra generazioni e lui fa parte di quella generazione straordinaria della musica napoletana degli anni Ottanta che aveva come interprete numero uno Pino Daniele e lui collaborò tra l'altro anche ad un famoso disco di Pino Daniele insieme ad altri grandi come Tullio De Piscopo, James
1: certo.
0: Senese, insomma tutta quella gente lì, fece un disco straordinario che era Vai Mo e quel disco l'ha fatto insieme, è stato un po' uno dei grandi manifesti della musica napoletana di quegli anni.
1: Di quegli anni, certo.
0: Lui grande percussionista.
1: Kalimba de Luna comunque è stata veramente popolarissima, voglio dire, che tutti l'abbiamo cantata.
0: Tanto più che in quegli anni fu ripresa anche, forse ti ricorderai, dai Boney M, che era un gruppo dance degli anni
1: sì,
0: 80, anni 70, 80, ripresero Kalimba de Luna per portarla all'estero, cioè ne fecero un successo internazionale. Questo per dire, no, quanto era popolare all'epoca, spesso e volentieri alcune grandi canzoni italiane venivano ricantate in inglese.
1: Non
0: vero.
1: Abbiamo fatto solo l'inverso, nel senso che abbiamo cantato tante canzoni straniere tradotte in italiano. È successo che anche tanti bei successi italiani,
0: soprattutto in quegli anni, c'era un po' questa moda Self Control, certo. Di Raff, ci fu Gloria di Umberto Tozzi che diventarono successi internazionali.
1: Ma anche altri, ho seguito un programma una volta, proprio parlavano di questo programma musicale.
0: Io mi ricordo questi, quello che avevo Kalimba de Luna di Tony Esposito, insomma queste 3-4 me le ricordavo.
1: Bene. Caro Gianni, volevo salutare io Gioielleria Ballarin prima di andarmene, se permetti. Ecco, ricordare naturalmente tutte le coloratissime novità in arrivo e già arrivate e ancora in arrivo in questi giorni, per esempio i bracciali e le collane firmate come te gioielli di tutti i colori o come la linea Io e Te con delle cose semplici ma anche eleganti. Andate anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete aggiornati su quelle che sono tutte le novità e poi andate in negozio naturalmente in Viale Padova Sottomarina. Vi do appuntamento domani, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti e a tutte.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusto.
9: gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
10: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sarai la canzone di Irama 11:21. Cari amici, è tempo di musica nuova. Siamo pronti per farvi ascoltare una novità che da questa settimana entra a far parte della nostra programmazione. Il ritorno di Gordo, proprio quelli di Loco Loco. Nuovo pezzo, si chiama Energy.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Musica nuova da Radio BCS con Gordo, il singolo che abbiamo ritrovato insieme alla collaborazione con una band danese che si chiama Who Made Who. Lui è un DJ e produttore invece che abbiamo già conosciuto ed apprezzato con Loco Loco. Questo singolo da questa settimana entra a far parte della nostra programmazione, da ascoltare, da ballare, sicuramente ci dà una bella energia. Il pezzo infatti si chiama Energy, quindi perfetto. Che famo? Ci fermiamo? Perfetto, allora torniamo tra qualche minuto, cari amici, con la bella musica di BCS. Abbiamo già pronti Jungle con The Wave e poi tra non molto, tra meno di mezz'ora, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla città.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

of the Jungle, amici, con Wave, la canzone che abbiamo ritrovato. Siamo nel cuore dell'ora, due successi degli anni 80, ancora due meravigliose hit di quel decennio meraviglioso fatto di canzoni e soprattutto di emozioni straordinarie, come Umberto Tozzi e Raff che cantavano Gente di Mare, e una delle più ballate del 1986, l'Europe con The Final Countdown.

0: Storia della musica, loro erano veramente il top nel 1986. Se c'è stata una canzone che è stata un successo planetario quell'anno era The Final Countdown. Joy Tempest si chiamava così il cantante dell'Europe. Questa canzone fu un bellissimo numero uno e l'abbiamo ritrovata grazie a Super Coffee Shop, che è il nostro partner per quanto riguarda l'appuntamento con i ricordi. E vi segnalo che Super Coffee Shop vi aspetta per iniziare bene la vostra giornata: colazione super gustosa con delle brioche farcite con vari gusti anche alla frutta per qualcosa di fresco ed estivo. E allora Super Coffee Shop è il posto giusto per voi, vi aspetta a Sottomarina. Noi invece torniamo tra pochi minuti.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, Onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
12: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
11: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
13: Fino al 13 agosto, cinema da mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
11: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
14: Pizzeria da Leo,
15: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa.
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore,
15: ma che te lo dico a fa.
14: Ma che te lo dico a fa.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
19: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Seguono i tattici nucleari, 11.50 del mattino, era Sorry, scusa, lo siento.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie dalla città: da inizio settembre Piazza Todaro riapre al traffico. L'area oggi pedonale sarà riorganizzata in via sperimentale dai primi di settembre. Un'ipotesi che era nell'aria e che desterà sicuramente proteste, perché i residenti non vogliono che la vivibilità della piazza sia compromessa dal passaggio delle auto. La riorganizzazione sperimentale è stata decisa dalla giunta con l'obiettivo di migliorare, secondo la loro prospettiva, e rendere fruibile la piazza e alleggerire la pressione del traffico durante periodi di maggiore afflusso turistico. Una soluzione sperimentale, ha detto l'assessore ai lavori pubblici, che ci consentirà di verificare sul campo l'efficacia delle nuove misure. L'obiettivo è trovare migliore equilibrio tra viabilità, sicurezza, sosta, vivibilità degli spazi pubblici. Rimane naturalmente la perplessità della riapertura dell'unico spazio pedonale che c'era sotto Marina. Insomma, qualche domanda naturalmente si fa. Ancora dalla nostra città: ostacoli abusivi per riservarsi il park, scatta la rimozione, controlli e rimozione degli oggetti abusivi che vengono utilizzati per tenere occupati senza titolo posti auto. Dopo il censimento e gli avvertimenti, l'amministrazione ha deciso di passare le vie di fatto per riportare il decoro nelle calli e nei marciapiedi del centro e ripristinare il pieno rispetto delle norme. Un giro di vite che si colloca sulla stessa linea del blitz per rimuovere le bici elettriche posteggiate fuori dagli spazi consentiti. Come promesso, spiega l'assessore al decoro Matteo Penzo, concluso il periodo di censimento, siamo passati alle vie di fatto. Gli spazi pubblici appartengono a tutti e le regole devono essere rispettate. C'è l'appuntamento con il Candle Night questa sera e ci saranno le esibizioni di tanti artisti, sono una decina. Ci sarà anche una bellissima milonga con il tango in Piazza Vigo, accompagnato dalla musica live, e soprattutto ci sarà anche il simpatico cane Ugo, che insieme al suo umano unico faranno uno straordinario numero di clowneria e dog agility che sicuramente conquisterà tutti. Per quanto riguarda l'inizio dell'evento, è attorno alle ore 20, da gustare naturalmente anche sedendosi nei locali del corso del popolo oppure di Rivavena. Erano queste le notizie della giornata. Come sempre, il prossimo appuntamento con l'informazione dalla città ritorna nel pomeriggio.

La voce di Gwen Stefani quando insieme ai No Doubt diede alle stampe per il 1995 la bellissima Don't Speak, la canzone che chiude l'ora. L'abbiamo fatto in questo passaggio con Falegnameria Padoan stile design. Voglio anche ricordarvi che i nostri amici di Falegnameria Padoan vanno in vacanza proprio a partire da domani fino al 23 agosto, il tempo di ricaricare le batterie, poi torneranno naturalmente dal 24 belli operativi. E allora buone vacanze a tutto lo staff.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 5.

0: 800 00.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
0: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
0: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
0: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Sant'Anni. Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La voce di Ultima, amici con Romantica, a mezzogiorno e 12. Siamo arrivati anche vicini allo spazio con il Listen, quindi li invito a mandarci subito un messaggio WhatsApp. Potete farlo al 338 26 62 777. Noi attendiamo i vostri messaggi e aspettiamo naturalmente poi di accontentarvi in diretta con quelle che sono le canzoni che voi amate. Nel frattempo vi faccio ascoltare io una bella canzone di qualche anno fa. Ne sono passati una decina da che Portugal The Man incidevano Live in the

0: Portugal the Man con Living the Moment. Raffaella Carrà è stata una grandissima artista, amatissima anche nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, perché anche in Spagna ad esempio ha avuto grandi fortune, ha condotto diverse trasmissioni televisive, ha ballato e ha cantato canzoni di successo, e proprio in Spagna ha ricevuto un bellissimo premio, il musical a lei dedicato, tra l'altro ideato da una ragazza di Padova, Valeria Arzentón. Lo spettacolo, appunto, che è un tributo proprio a Raffaella Carrà, ha vinto infatti il riconoscimento come il miglior musical originale di Spagna al Broadway World Spain Audience Award. Quindi un grande riconoscimento che vale tantissimo, sia perché il musical è fatto particolarmente bene, ma sia anche perché celebra quella che è una grandissima artista di casa nostra come Raffaella Carrà, indimenticata e indimenticabile. Evviva la Raffa nazionale! È tempo di Call and Listen, le vostre canzoni preferite.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen. Listen.

0: Listen.
1: Call and listen.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Comuni immortali insieme a Radio BCS, mezzogiorno e 28, è tempo di Simply the Best. Facciamo un bel viaggio all'indietro, vi faccio ascoltare due successi degli anni 2000.
1: Simply the Best. Simply the Best.

mattina, il farci ballare, farci divertire. Questa canzone in particolare ci ha riportato nei primi anni 2000, nella prima decade degli anni 2000. La canzone si chiamava Don't Funk With My Heart. Era l'appuntamento con Simply The Best, solo il meglio, naturalmente la storia della musica all'interno di questi momenti che ritroviamo nel corso della giornata. Il prossimo appuntamento con Simply The Best ritorna tra 60 minuti.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by Clodia,

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
3: Sport News.
2: Le notizie più importanti della giornata sportiva.
0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
5: È tempo di notizie sportive, come sempre vi raccontiamo i fatti più importanti, l'apertura con il calcio, soprattutto il mercato. Juventus si avvicina, Lukumi, i bianconeri preparano l'offerta per convincere il Bologna. Bremer intanto dice: mai chiesto di andare via, sarebbe come scappare, riporterò la Juventus in Champions. Parlando adesso invece di atletica, Dualà, bronzo nella finale dei 100 metri nei mondiali under 20, la ragazza italiana Kelly Dualà ha chiuso al terzo posto con il tempo di 11.27 alla finale di 100 metri donne nel mondiale under 20 in corso a Eugene in Oregon, conquistando una medaglia di bronzo che rappresenta il primo storico podio dell'atletica italiana in questa disciplina. Insomma, davvero una pagina memorabile. Parliamo adesso invece di fondo per quanto riguarda gli europei di nuoto. Paltrinieri è quarto nella 3 chilometri. Non arriva un'altra medaglia nella 3 chilometri al maschile dopo il bronzo di Tadeucci nella prova femminile. Paltrinieri infatti manca di un soffio il podio ed arriva in quarta posizione. Erano queste le notizie dello sport. Prossimo appuntamento nel pomeriggio.

7:02 del mattino, siamo diretti verso l'ora di pranzo. Ancora buongiorno a tutti voi, buon venerdì 7 agosto. Abbiamo il ritorno di Olivia Dean, che dopo qualche mese dalla sua bellissima canzone precedente ha fatto uscire un nuovo singolo e ancora una volta ci delizia con questa sua voce straordinaria. La nuova canzone si chiama Baby Steps, ce l'ascoltiamo insieme, diretti verso le 13.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable.

0: Le Freaks e Chic insieme a Freak Out è stata una delle hit più ballate degli anni 70, canzone che abbiamo ritrovato all'interno del nostro appuntamento con Unforgettable, grazie anche a Gioielliria Ballarin che vi aspetta con tantissime proposte, tanti gioielli meravigliosi come quelli firmati Comete, che sono tutti quanti da provare, gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro e tra l'altro hanno dei colori bellissimi. Come sempre, prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti, noi ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata, a presto, ciao!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Crea la

0: Automobil Veneto.
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS, la tua storia è la nostra storia.
8: 10 anni della nostra storia.
9: We Love 90.
10: Il 20 gennaio del 1993 a Washington si insedia la Casa Bianca il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Si chiama Bill Clinton. Nel 1998 la sua relazione con la saggista Monica Lewinsky provocò uno scandalo chiamato dai giornalisti Sex Gate.
9: We Love 90. We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We love 90.
14: Il 26 maggio del 1992, Oscar Luigi Scalfaro diviene presidente della Repubblica Italiana. Scalfaro è l'unica persona, insieme a Sandro Pertini ed Enrico De Nicola, ad aver ricoperto tutte le 3 più alte cariche dello Stato. È infatti stato il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera, oltre ad aver presieduto provvisoriamente il Senato all'inizio della 15ª legislatura.
13: We Love 90. We love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda.

0: è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo!
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

RCS, buon pomeriggio, 10 minuti passati dalle 14, eccoci qua, salve, ben ritrovati. Io sono Monica Laurenti, ieri non ci siamo sentiti, come vi dicevo, ecco la base, forse meglio, avevo un impegno, oggi ci siamo fino alle 16 insieme a voi. Come state? Tutto ok? Tutto a posto? Che poi ieri mi trovavo dalle parti di Padova al pomeriggio e ho preso la

dettaglio di questa auto in sosta sottomarina, dove praticamente gli hanno gettato sull'auto dell'acido. Mamma mia, ci sono persone che fanno ancora queste cose. Purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, è stato sicuramente un risveglio amaro, come cita la notizia, e forte preoccupazione questa mattina per un giovane residente che ha ritrovato la propria autovettura pesantemente danneggiata. Sulla carrozzeria del veicolo è stata gettata una sosta acida che ha provocato evidenti e gravi sfregi sulle parti esterne, corrodendo la vernice, danneggiando i fari. Il giovane, naturalmente a sporto, subito denuncia alle forze dell'ordine, sollevando il forte sospetto che non si tratti di un semplice atto vandalico occasionale, ma di una ritorsione mirata, quindi un dispetto. Proprio qualche giorno fa avevo denunciato una violenza nei confronti di un mio collega bagnino, racconta. Il giorno successivo mi sono ritrovato questa sorpresa. Sono seriamente preoccupato, oggi è stata la mia auto, domani potrebbero colpire me o i miei bambini. Sull'episodio indagheranno ora gli investigatori. Un aiuto determinante per far luce sull'accaduto e risalire all'autore del gesto potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui la vettura si trovava parcheggiata. Ecco, quindi dalle telecamere magari viene scoperto chi è stato a fare questa cosa, e quindi da lì si capirà se è stato un dispetto nei confronti del proprietario dell'auto oppure se qualcuno si è divertito a fare questa cosa. Si scoprirà sicuramente. Jennifer Lopez, che lo scorso weekend era a Venezia, beata lei. Vabbè, ci possiamo andare anche noi, facciamo presto. Save Me Tonight.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome. Un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto area relax, dalle ore 20 mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto ore 21 onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
17: Venerdì 7 agosto ore 21 Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
16: Sabato 8 agosto ore 21 da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
18: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
16: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

costiera amalfitana, che bella la canzone anche, sicuramente bella estiva frizzante con Fabio Rovazzi. Arrivati alle 2:30, siamo in perfetto orario, precisi precisi, con naturalmente Simply the Best, i successi dedicati agli anni 2000 con Carrozzeria Biasion, che naturalmente trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, e come sempre vi ricordiamo che in caso di incidente non siete obbligati a portare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato, siete naturalmente liberi di scegliere Carrozzeria Biasion, lo trovate a Chioggia in via Padre Emilio Venturini al numero 274. Passenger, Let Her Go, subito dopo Pitbull, I Know You Want Me.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
2: Milano Wine Bar.
3: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Salida del vuelo con destino a la fuga.

Viaggiando per il mondo, questa la regaliamo a chi va in vacanza e che va in giro per il mondo, viaggio per il mondo, che è una cosa veramente meravigliosa. D'altra parte sappiamo che agosto è il mese dedicato alle vacanze per la maggior parte degli italiani. Invece noi vogliamo parlare di musei e biblioteche, dove arriva la gestione. Infatti la città metropolitana di Venezia ha aggiudicato ad AcquaSRL l'appalto quadriennale per la gestione dei servizi bibliotecari, archivistici e museali del comune di Chioggia. La decisione arriva al termine della procedura aperta sopra soglia comunitaria avviata dalla stazione unica appaltante metropolitana su mandato del comune, conclusa con la determinazione dirigenziale numero 1991/2026 firmata da Stefano Pozzerra. Il bando del valore complessivo stimato è di 1,4 milioni di euro, ha raccolto 3 offerte: socioculturale e cooperativa sociale, il raggruppamento Noi Gruppa Mondo Delfino e AcquaSRL. Quest'ultima, con sede a Taglio di Po, ha ottenuto il punteggio più alto, 87,0506 punti, grazie ad una proposta tecnica valutata, 71,63 punti, e a un ribasso del 2,10 sull'importo a base d'asta. La commissione giudicatrice ha collocato al secondo posto socioculturale e al terzo il Noi Group con 78,98 punti. Con questo atto si chiude una procedura che il comune di Chioggia considera strategica per la gestione dei propri servizi culturali, affidati ora ad AcquaSRL per i prossimi 4 anni. Bene! Agitare Coca-Cola, meglio di no. Quando ti portano una lattina di Coca-Cola che magari è stata un po' agitata, quando la apri viene fuori tutto. Meglio di no. Tommaso

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: che per me è importante. Meravigliosa canzone di Tiro Mancino, molto triste, che per me è importante. 2002, una canzone, una storia di ricordi, che per me è importante. Unforgettable con Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante belle proposte per l'estate 2026, bellissime collane, bracciali firmati con mete gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti, oppure la linea Io e Te con dei gioielli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Gioielleria Ballarin vi aspetta a Viale Padova, Sottomarina, ora esatta. Buon pomeriggio, ma soprattutto buona estate 2026, 15 e 2 minuti.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Per

0: avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia,

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

ricordo 1, 2, 3 la musica la scegli te, che sarà alle 15:45, l'ultimo appuntamento della settimana, perché oggi è venerdì. Ci potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito semplicemente con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777, la linea fissa 40 00 46, oppure via social, lo potete fare subito tranquillamente. Detto questo, io direi che possiamo tranquillamente andare avanti. Già in sottofondo c'è Anotor, questo si chiama Talk to You da Radio BCS. Buon pomeriggio.

0: tempo di novità con Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies, che sentiremo tra pochissimo, naturalmente con Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Attenzione su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, c'è uno super sconto del 30% per tutto il mese di agosto, solo poche bici disponibili. Approfittatene dell'offerta imperdibile solo da Planet Bike.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano

0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
1: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

Che bella questa di You Girl, Moving to the Sun, veramente mi piace molto. 1, 2, 3, la musica la scegli te, buon pomeriggio ancora una volta, andiamo ad accontentare Sonia che ci segnala e ci invia la richiesta di 3 canzoni di Max Pezzali che ha 59 anni, è del 1967, pensavo fosse più vecchio, 1967, guardo se ho fatto bene i conti, vediamo un attimo, sono 59, Max Pezzali, bravo, nato a Pavia il 14 di novembre, è noto per essere stato frontman e voce principale degli 883, naturalmente è gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nell'89, ha ricoperto tale ruolo per 15 anni per poi intraprendere una carriera da solista nel 2004 in contemporanea con lo scioglimento definitivo del gruppo e l'uscita del suo primo album da solista Il Mondo Insieme a Te. Lui è molto bravo, ha fatto tante canzoni molto belle, grande successo per Max Pezzali, quindi è uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano con oltre 10 milioni di dischi venduti. 3 canzoni richieste da Sonia, Lo strano percorso del 2004, Eccoti 2005, chiudiamo con il 2024 e Le discoteche abbandonate di Max Pezzali. Questa è la prima. Bella. Ciao Sonia, Lo strano

0: Sonia. Grazie naturalmente che ci hai richiesto un cantante che ci piace molto, Max Pezzali. Lo strano percorso, eccoti, discoteche abbandonate. Termina 1-2-3 la musica la scegli te per quanto riguarda la settimana, ritornerà lunedì prossimo alle 16.45. Adesso è tempo di Unforgettable con Falegname di Padoani Stile Design, Let There Be Love, Simple Minds.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Let There Be Love, mitici Simple Minds, 1991. Unforgettable, con falegnameria Padoan e stile design, anche il legno, mi piace questa cosa.

0: giustamente. Valentina Emilia Paduano e Sile Resina, quindi si prendono una piccola pausa estiva, giustamente, e sarà chiusa proprio da domani, sabato 8 di agosto, fino al 23 agosto. Il tempo di ricaricare le batterie e anche il legno, giustamente. E poi naturalmente si torna più attivi di prima il 24 di agosto. Buone ferie a tutti da Falegnameria Paduana e Stile Design, che appunto se ne vanno in vacanza. Beati loro, beati loro. Noi ci andremo più avanti. Da Monica Laurenti è tutto, buon pomeriggio. Ci sentiamo domani alle 17. Vi lascio con Paolo e vi do l'ora esatta. Sono le 16:03. Ciao a tutti, a domani.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

che bel pomeriggio caldo, eravamo abituati al fresco, zero, l'ultimo giorno di un... Vi ricordate il maglione, il maglioncino anche leggero, che colore ha il vostro? Non manco lo so se ce l'ho ancora. Ma io credo che sia colpa mia il discorso del caldo, poi magari entro fine ante le 19 vi dico perché mi sento responsabile di questo caldo qua, mi sento responsabile e poi ve lo dico perché. Buongiorno Monica Laurenti, che è rimasta con voi fino adesso, io invece continuo fino alle ore 19. I nostri grandi successi anche con Peggy Goo.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eat & Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Questa canzone è uscita da un po' di tempo di Brescia, ma non lo so, le radio si sono accorte solamente adesso e quindi adesso la stiamo trasmettendo più di prima ed è da Dio. Adesso invece due canzoni per Simply the Best, parliamo degli anni 80, In Excess 1987, 5 anni prima Phil Collins.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Vabbè, insomma, Sottomarina limitrofi, oggi sarà, ci sarà una serata molto particolare dedicata agli spettacoli. Per esempio, l'edizione 2026 torna Candle Night, una rassegna estiva che trasformerà il centro storico Riva Vene in particolar modo in un palcoscenico a cielo aperto, con la valorizzazione dei canali, delle calli, con luce soffuse, insomma, musica dal vivo, spettacoli itineranti. Per esempio, in zona Vigo ci sarà lo spettacolo di Tango Argentino, poi simboli di Torre Sant'Andrea illuminato, Palazzo Grassi visitabili, accessibili, l'arpa, il jazz, il soul, il tango appunto, sull'acqua, gli ottoni tra le calli, la piazzetta Vigo con luce di tango, insomma, gli spettacoli itineranti. Quindi oggi sarà veramente una bella serata per Chioggia, e anche con il tempo permettendo, che in questo caso permette e come. Ma anche Isola Verde sarà protagonista di una edizione, la prima di La Festa del Villeggiante, che animerà tutta Nazioni Unite, via Nazioni Unite, con un programma pensato per intrecciare il turismo, quello da spiaggia, le tradizioni locali, la socialità di tutto un quartiere intero. Questa iniziativa nasce su un impulso del settore delle attività produttive del Comune di Chioggia, con l'obiettivo appunto, che era stato già dichiarato, di offrire un momento gratuito e popolare ai residenti e ai campeggiatori turisti che affollano le spiagge di quella parte del litorale. La festa appunto punta sulla semplicità, la degustazione gratuita di prodotti ittici e orticoli locali come le sarde, a far da protagonista un mercatino di artigianato fatto a mano, poi la scuola di ballo Latin Style di Sottomarina, insomma, il tutto grazie a molte realtà del territorio: la Proloco di Chioggia e Sottomarina, Jebis Spiagge di Chioggia e Isola Verde, Cisa Camping, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Bank BCC Veneta, il Consorzio di Tutela del Radicchio di Chioggia e IGP, oltre a tante attività locali che hanno scelto di sostenere l'iniziativa. Quindi vi aspetto, perché sarò io a presentare come primo presentatore storico di questa festa del villeggiante. Io sarò io alle 19.30, poi credo che dalle 20 in poi avrà tutto inizio, quindi avrete l'imbarazzo della scelta.

me non fa impazzire, però mi trovo che le radio lo trasmettono talmente tante volte che alla fine trovo a cantarmi le canzoni, questi ritornelli che arrivano. E vabbè. Allora, voglio dirvi per quale motivo sento sia colpa mia sul fatto che ci sia questo caldo. Vi spiego perché. Questo Natale io amando e non amando, cioè il freddo mi piace ma preferisco il caldo, e quest'inverno è stata una giornata o un periodo in cui era veramente freddo e ho detto: Babbo Natale, caro Babbo Natale, portami il caldo, ti prego, quest'estate fai venire il caldo. E lui mi ha ascoltato il caldo, quindi penso sia colpa mia. Voi direte: scusa, vabbè, è una stupidaggine, porta il caldo c'è, aspetta che è diversa la cosa. Perché io avevo detto ancora tempo fa: portami Belen vicina, portami vicino Belen. E cos'è successo? Lui mi ha portato Belen vicino, l'ha portata ad Albarella. Non è che intendevo quello in quel caso. Quindi credo che la responsabilità di questo caldo sia mia. Ho sbagliato con Babbo Natale, sono stato un pochino troppo, come si può dire, ho esagerato, è un po' esagerato. Babbo Natale, sempre su. Non si può dire niente con te.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

questa canzone non penso non abbia bisogno di presentazione, la conosciamo tutti quasi a memoria, la canticchiamo, la conosciamo, Dancing Queen degli ABBA, protagonista dell'appuntamento con Unforgettable qui su Radio BCS. Tanto è spesso protagonista una canzone un po', quando pensi

0: Pure Cristalli. Andate poi a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su quelle che sono tutte le note colorate di questa estate. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova, sotto Marina. Mancano 5 secondi, poi saranno le 17.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Adoro!
1: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
2: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
2: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, Onda, Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
11: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vena.
10: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
12: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Fascidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città

BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Qualche giorno fa abbiamo parlato con Cinzia Riceri di una vicenda che riguardava Caroman, quindi l'isola di Pellestrina, dove in tantissimi abitanti avevano firmato affinché non fossero costruiti, se non vado errato, più di 70 appartamenti, 77 appartamenti, non vorrei sbagliare, però erano veramente tanti appartamenti in una zona appunto di Caroman. E avevamo detto, non avendo indicazioni, vabbè, è giusto, la natura abbia la sua, lasciate la natura, non costruite nulla. Poi invece oggi non dico che ho cambiato idea, però ho visto un filmato che un pochino mi ha fatto pensare. Infatti a Caroman, dove si dovrebbero costruire queste case, questi appartamenti, non dico avveniristici, ma certamente nuovi, quindi un piccolo disboscamento della natura in quella zona, una pulizia, ci sta, ma sapete per quale motivo? Perché dove si dovrebbero costruire quelle imbarcazioni, c'è una zona disabitata con case a due piani, ma anche tante, roba probabilmente degli anni 70 o anni 60, anni 70, abbandonate completamente, abbandonate, una, sembra veramente il Far West, avete presente? Una zona anche di totale degrado, con case fatiscenti, dove probabilmente il vento, il brutto tempo o anche qualche vandalo ha fatto dei danni, che andrebbe ritoccata, cioè guardandola così, è veramente una zona dove messa così è abbandonata, sporca e brutta, perché Caroman è una zona talmente bella ed è già una zona disboscata, è già una zona dove la natura non c'è se non esternamente, quindi è un sito in stato di degrado che non può, dicono su internet, rimanere certamente in questa situazione di pericolo, perché per chi ci va è sempre un pericolo, perché anche i tetti sono pericolanti, ci vuole niente qua che cada giù tutto. Quindi stasera alle 18 è previsto un sit-in pubblico a Pellestrina, cioè presso la fermata del Vaporetto, il cimitero, che è la prima fermata quando arrivi da Chioggia, per capirne un po' di più. Ci sarà questo sit-in. Io non ho capito se il sit-in è pro o contro la costruzione privata di questi appartamenti, che mi viene da dire sotto questo punto di vista a questo punto porterebbe un certo lustro alla zona, anche la vivacità alla zona, ma certamente metterebbe fine a ciò che vedo io in questo momento, è un sito di abbandono, di degrado, oserei dire totale, cioè quello che vedo io qua. Poi nelle pubblicazioni sui social sotto c'è scritto di tutto, chi dà ragione, chi dà torto, non è vero, ma lasciamola così, la natura fa il suo corso, è mica tanto, è pericolante, è tutto pericolante, ma saranno una ventina di case a due piani, molto grande, questo territorio, molto grande, dovreste guardare questo filmato.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Questo è Olivia Dean con Baby Steps, I passi di un bambino. Bella questa canzone, eh? Sono molto anni 80 quando si traducevano i titoli delle canzoni, tornate dentro al tempo. Bene, questa canzone è inclusa nell'appuntamento con Outtown grazie a Planet Bike, super estate, super offerta, super caldo ad agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike da adulti e bambini. C'è un super sconto del 30%, ancora poche biciclette disponibili, approfittate di questa offerta imperdibile. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
14: Schifo.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pronti dopo questo bel motivo, veramente bel motivo richiesto poi, tra parentesi, sulla nostra pagina social di CS Paolo e Cinzia, ed era Giovanotti e Gabri Ponte con DNA, altre due canzoni da ascoltare senza interruzioni, Simply the Best. Infatti ascolteremo Carmen Consoli con L'ultimo bacio, 26 anni sta canzone, ma anche Young the Giant, Couch Syrup 2012.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Entrano molto, la potrò vedere con i compleanni. Non è detto che ci siano sempre, perché voi sapete come funziona. Noi invitiamo le persone a festeggiare il loro compleanno con noi. Lo facciamo alle 18.05. Non sempre riusciamo a festeggiare i compleanni, perché c'è anche chi non compie gli anni e chi magari all'ultimo momento si dimentica. Quindi voi ricordatevi, scrivetecelo se è il vostro compleanno, o se semplicemente volete festeggiare qualcuno in qualche maniera e siete curiosi di vedere cosa succederà. Ripeto, noi non facciamo scherzi, ma facciamo sorprese. Questo è un altro paio di maniche. Allora, cosa molto importante oggi leggiamo, anzi no, questa canzone la facciamo dopo se dici ben volentieri. Prima invece adesso, che dal 23 al 26 agosto il Boggiaiasso, anzi il Boggiaisso, che torna a Chioggia, ripeto, dal 23 al 26 agosto, il suggestivo cortile del monastero di Santa Caterina ospiterà la quinta edizione di Boggiaisso, il cinema d'arte aperto che mette in dialogo opere video internazionali e la cultura della pesca, al cuore dell'identità appunto di Chioggia. Quattro serate con inizio alle 21, dedicata a proiezioni, arte contemporanea e incontri con la comunità della città in un'atmosfera unica nel cuore del centro storico. Gli appuntamenti sono gli stessi, sono i seguenti: 25 agosto alle 17 la pratica di movimento guidata con la coreografia di Valerie Temeu, realizzata insieme alla comunità della pesca. Il 26 agosto alle 21 invece passeggiata artistica con Ginevra Collini alla scoperta delle tradizioni fantasma di Chioggia, con una gustosa sorpresa per chi arriverà puntuale. Il monastero di Santa Caterina, vi ricordo, dal 23 al 26 agosto il Boggiaisso dalle ore 21, in caso di maltempo le proiezioni si terranno presso l'auditorium San Nicolò, quindi è un'occasione anche per vivere la città in maniera decisamente diversa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Takes a Fool to Remain Sane, 2001, 25 anni da quando gli Ark cantavano questa canzone che arrivò all'apice di tutte le classifiche mondiali. Poi loro scomparvero, fecero un album, forse un altro, poi era, si giocarono le loro carte in quello, poi non furono, le radio non li supportarono più. Allora, si parla di Padovani e Stile Design, anche il legno in vacanza, altro che Falegnameria Padovan, si prende una piccola pausa estiva, sarà chiusa infatti dall'8 al 23 agosto, il tempo di ricaricare le batterie e si torna ancora una volta il 24 agosto, cariche di energia e con tantissime novità per i vostri spazi. Buone ferie da Falegnameria Padovan. 45 secondi, poi saranno le ore 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime e comunioni.

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: dal 13 al 23 agosto Chioggia diventerà un grandissimo festival, un grande spettacolo, un palcoscenico enorme. Già la città è bella in se stessa, se poi ci aggiungiamo un festival bello come quello che si chiama Sea Music Festival, il gioco è fatto. Con noi abbiamo il nostro amico Maurizio Tiozzo, che organizza il tutto, Deus Ex Machina. Ciao Maurizio, buongiorno.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti gli amici di Radio BCS.
0: Senti, com'è nata l'idea del Sea Music Festival? Tanto io so che da tempo tu anellavi quest'idea di portare un festival a Chioggia, perché mi ricordo che ne parlavi. Ma com'è nata l'idea di portarlo in questo periodo e di gestirlo, strutturarlo così con tante date, che non è semplice? Già una è difficile.
1: Lo so. L'idea nasce dal fatto che Chioggia è una città ovviamente turistica, generalmente un po' tutte le città che danno sul mare hanno un loro festival, perché sottomarina Chioggia non lo può avere. E quindi da lì, 3 anni fa, è nata sta idea, devo dire che ha portato dei buoni risultati.
0: Ecco, spieghiamo dove si svolgerà intanto.
1: Si svolge nel parco Isola dell'Unione, dove c'è un campo sportivo. E un festival ovviamente a 360 gradi, come lo si è voluto pensare, per giovani, famiglie, meno giovani, c'è un po' di tutto, quindi non è settoriale musicalmente, quindi offre più gusti per più palati.
0: Certo, allora ricordiamo un po', tu te le ricordi un po' le date a memoria, un po' così?
1: Direi di sì. Noi okay. Iniziamo il, noi
0: una inizia, poesia.
1: Sì. Noi iniziamo il 13 con questo format che ormai so che a te piace molto e che voglio tornare negli anni 90. Questo format ormai.
0: No, mi piace.
1: Nel senso che è stato anche premiato il mio format in Europa per il suo genere, e quindi va bene. E il 14 Radio Peter Pan, il 15 Tormentoni, sto format dedicato un po' a tutte le cose, le canzoni che per l'estate ci hanno accompagnato.
0: Certo.
1: Il 16 un prodotto prettamente giovanile, il rapper Artifive.
0: Molto bravo lui, molto ragazzi, bravo. Esatto. Molto molto bravo.
1: Il 17 avremo una serata dedicata a Pink Floyd, però con gli amici di Venice Floyd. Nell'occasione ci sarà anche Durga, la corista e cantante che da sempre ha accompagnato i Pink Floyd.
0: Quindi c'è il Max alla batteria.
1: Esatto, c'è
0: Max. Ragazzi, allora già questo vale il biglietto.
1: E il 18 una serata dedicata al più grande tributo europeo ai Queen. Il 19 una serata dedicata a un gruppo storico della musica rock mondiale, i Dire Straits. Il 20, il tormentone dell'estate, ormai il tormentone dell'ultimo periodo, che è questo format dedicato ai K-pop. In questo caso è un K-pop abbastanza, cioè non è quel K-pop che generalmente tanti fanno, vedi un po' nei centri commerciali, è un K-pop musicale, ballerini, effetti e quant'altro.
0: C'è questa cultura coreana della musica e dell'espressione anche del muoversi, che sta ormai
1: spopolando un po'
0: nel mondo intero.
1: Esatto,
0: mondo
1: esatto. Intero. Dopodiché, questa è una cosa che piace molto a me, ma vedo che sta piacendo a molti.
0: Molto.
1: Molto, sono quello di questo appuntamento con i Planet Funk, questo gruppo dance ed elettronica, tu conoscerai,
0: certo,
1: fatto delle
0: certo,
1: mondiali.
0: Certo.
1: E il 21 invece ritorniamo ai giovani adolescenti.
0: Il 22.
1: Il 22, scusami.
0: Sì.
1: I Teenagers Dream Party, sto format anche questo nazionale. La grande chiusura sarà con Baby K.
0: Ah beh, non male. Senti, tra questi, lo faccio proprio, le chiedo proprio in maniera ignorantissima, ci sono probabilmente degli appuntamenti a pagamento, ce ne sono gratuiti o sono tutti comunque a pagamento?
1: Ah no, sono 4 appuntamenti a pagamento.
0: Che è logico, insomma.
1: Artifive, poi abbiamo il K-pop, il Dream Party e i Planet Funk.
0: Okay.
1: Tutto il resto degli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
0: Quindi andate a vederlo, chiaramente sempre in maniera educata, che così è importante. Tu devi ringraziare anche degli sponsor, dei compagni di viaggio che ti hanno permesso tutto questo.
1: Insomma, abbiamo avuto una buona collaborazione con il Comune di Chioggia, BC Veneta e la COP. Sono i 3 nostri accompagnatori che ci accompagnano in questo viaggio. Ricordiamo che il festival non è solo musica, è anche cibo, mercatino, 8 punti di ristoro. L'occasione arriverà la birra dell'Ottoberfest in anteprima, l'avremo qui al Sea Festival. E quindi, insomma, tante altre cose, uno trascorre in maniera molto piacevole dalle 19:30 sino a 1 di notte. in maniera molto tranquilla.
0: Ecco, ricordiamo Isola dell'Unione, Isola quindi parche ce ne ha trovate, quindi sì. Chioggia si sa, si trasformerà in luce e colori. Poi c'è tanta gente che con la barca arriva in sull'Usenzo, si ferma,
1: ascolta,
0: guarda,
1: ascolta,
0: sì. Doveva passare lì col biglietto, anche chi ha la barca. Sì, Maurizio, sì. Come fare per trovare i biglietti se qualcuno dice?
1: I biglietti sono sulle piattaforme Viva Ticket, Ticket One e Ticket SMS.
0: Si trovano qua anche a Chioggia, volendo?
1: Sì.
0: C'è un punto dove si trovano qui a Chioggia i biglietti?
1: Allora, mi sembra dove ci sono i biglietti del Pullman in Piazza d'Europa. Quindi, però solo Viva Ticket, gli altri punti sono solamente su online.
0: Certo, c'è anche una pagina Instagram e
1: Facebook.
0: Facebook e S Music Festival, lì trovate le indicazioni. Magari sui commenti, dico io, oppure sui messaggi, scrivete, e certo, poi Maurizio, chi per lui, risponderà a tutto questo. Visto che parlavamo di Planet Funk, vi ricordo il 21 agosto per Sea Music Festival, per farvi capire chi sono, eccola qua la canzone. Maurizio, grazie, buona
1: prego,
0: giornata.
1: Grazie a voi.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto, ore 21, onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
15: Venerdì 7 agosto, ore 21, Candle Night, esibizione di artisti, Corso del Popolo e Canal Vela.
14: Sabato 8 agosto, ore 21, da Zelig e Holly Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
16: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. il primo abito elegante.
18: Fidati di me, non sono un Latin lover.
17: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, adesso ci ascolteremo, ragazzi, due canzoni, una più bella dell'altra, senza interruzione. Alle 18.30 abbiamo Simply the Best, Sheryl Crow con Run Baby Run 1993. Sei anni più tardi, 1999, Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman. Sono due donne, Sheryl Crow e Shania Twain, nonostante abbiano una certa età, il tempo passa, sono di una bellezza unica e sicuramente anche, soprattutto, molto molto brave.
1: Simply the best.
2: Let's go, girls.

0: ammasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: e la nostra passione. Incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

Allora, devo dire che Gardaland attualmente non è proprio fortunata, eh. Già 15 giorni fa c'era stato un incendio vicino alla giostra dei Raptor, esattamente in una casupola, chiamiamola così, del Far West. Bene, chiuse temporaneamente anche oggi alcune attrazioni a Gardaland, dove c'è stato un incendio che è divampato all'esterno del parco, a pochi metri da alcune attrazioni. Quindi per evitare problematiche hanno chiuso il parco, quindi Gardaland se stessa non ha avuto problemi, cioè nel senso non c'è stato l'incendio all'interno di Gardaland ma appena fuori, tanto che giustamente i dirigenti, insomma la proprietà, ha deciso di sospendere alcune attrazioni che erano vicine al luogo dell'incendio. La notizia è arrivata in redazione una ventina di minuti fa. Le fiamme si sono sviluppate da una cabina di un gruppo elettrogeno, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Chiaro, con questo caldo non è il massimo. Le attrazioni chiuse sono la Shaman, il Blue Tornado e il Colorado Boat. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l'incendio e messo in sicurezza tutta l'area. Quindi nessun problema, ma adesso si dovrà fare dei controlli, certamente. Vabbè. Comunque Gardaland è e rimane e rimarrà una delle più belle e interessanti attrazioni a livello europeo, e ce l'abbiamo in Veneto, quindi a due passi da casa nostra. Evviva!

Allora, voi sapete che Cinzia Riccieri si è preso un paio di giorni di vacanza, chissà dove è andata, dove è finita, nei meandri di qualche sarà andata, ma sicuramente lo dico io, è alle Maldive, sicuramente alle Maldive. E stasera Franco Nardo insieme alla zia Patti sono da soli, cioè senza la regina in console. E quindi gestiranno qualsiasi cosa, sarà molto divertente ascoltarli dalle 19 alle 20. Adesso loco loco loco.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS.
1: Unforgettable. We'll be right back.

0: Ve li dico direte, come ho fatto io, questa qua la conosco. E lui però ha ammesso, se l'avessi cantata io non sarebbero mai arrivato a quel successo. Quindi credo abbia scritto anche per Pavarotti, ma non vorrei sbagliare. L'estate è sinonimo di colore, da Gioielleria Ballarin, tanti colori troverete appunto in Viale Padova Sottomarina, dove trovate le collane, i bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 70 euro, anzi no, onestamente da 68 euro. Poi le linee io e te, difficile scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici alle più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Andate a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Stefano Annecari, vi augura no, buon fine settimana, invece io anche. E vi do appuntamento a lunedì a partire come sempre dalle ore 16. Vi lascio con Franco e la zia Patti che vi accompagneranno per un'ora. Aumentiamo, facciamo due che mi piacerebbe. Le 19 minuti, ciao!
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usare

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i Gemelli Pizzaioli vi aspettano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E tu sei fidanzata, ecco.
1: Per cui... sì. Ma... no, io no.
0: Come
1: io no?
0: Sì,
1: io sono single.
0: Non è vero, non è vero, perché possiamo dirlo, la zia Patti ha messo l'annuncio sui social e ha trovato 4 pretendenti.
1: Ah, 4.
0: Adesso facciamo come in televisione, farai una prova,
1: certo.
0: Ognuno una sera.
1: Certo.
0: E come c'era un film, credo fosse Il Paradiso all'improvviso, o Fuochi d'artificio, uno dei due, di Pieraccione, dove lui ogni sera usciva con una ragazza diversa.
1: Ma che fatica, che troppa fatica, ragazzo.
0: Dici.
1: Quindi? E quindi niente. Quindi...
0: allora ne provi uno solo.
1: Uno solo.
0: Una cena.
1: Una cena. Tre sul comò.
0: Gli altri invece guardi il curriculum.
1: Esatto.
0: Perché anche uno che si propone potrebbe fare attraverso il curriculum e capire se la persona può andare bene o meno. Secondo te si può?
1: No, non è possibile. Non guardare mai il curriculum, guardare negli occhi invece.
0: Guardare negli occhi,
1: guardare
0: il segreto della zia Patti.
1: Allora,
0: noi siamo pronti per la nostra oretta insieme, come succede un giorno sì e un giorno no qui su BCS, anche questa sera, in questo venerdì, che per tanti è vigilia di vacanza, perché ho visto che ci sono un sacco di macchine in giro, in autostrada, una cosa micidiale, già da questa sera, poi domani giornata da bollino nero addirittura.
1: Mamma mia, addirittura.
0: Devi muovere domani? Devi andare in giro?
1: No. Io e la mia bici stiamo in giro per Sottomarina Chioggia e sono felice così.
0: Al massimo tu riesci a sgattaiolare fra una macchina e l'altra, ma tu vai in spiaggia domani, domenica, no?
1: Guarda, di solito il weekend non vado mai in spiaggia, perché abitando qui, sai, lascio il posto, diciamo, ai turisti, alle persone che vengono.
0: Gentile.
1: Lascio il lettino libero per le persone.
0: Grazie.
1: Semmai a Pellestrina la domenica.
0: La Pellestrina, c'è la spiaggia a Pellestrina?
1: Sì, libera, bellissima.
0: Ah, non si paga?
1: No, non si paga.
0: Scusa, ma ti porti l'ombrellone?
1: Io vado con le amiche che sono già tutte attrezzate, che ci vanno sempre, e io vado là e così mi intrufolo.
0: Per cui loro portano lo sdraio?
1: Ah, portano le tende, lo sdraio, tutto. No, lo sdraio magari no.
0: Ma ci vai con il vaporetto?
1: Sì, a Chioggia.
0: E il vaporetto con lo sdraio, l'ombrellone?
1: No, loro. Loro sì, chi se frega.
0: Mi fa accampato, no.
1: Vabbè, ma io non sono accampata, io sono principessa.
0: Tu vai a traino, certo, bravo. Allora, Franco con la zia Patti fino alle 8, come succede, dicevamo, un giorno sì o un giorno no qui su BCS, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Tra poco parleremo di una cosa che si faceva molto... quando tipo anni 70, primi anni 80, e adesso è un po' in disuso, non si vede più una cosa del genere, però è successo che l'hanno fatta dei ragazzini, dei giovani uomini, diciamo, a Pradamano, in provincia di Udine, e sono stati anche ripresi perché non andava bene, ma tra poco ne parliamo. Nel frattempo la musica, la prima canzone di oggi è una canzone che funziona, che è bella,
1: bellissima,
0: fa molto estate, diciamocelo. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia con Samurai J nel pomeriggio di Radio BCS. Parliamo un pochino di quello che è successo a Pradamano, in provincia di Udine.
1: Mamma, che tristezza.
0: Sì, una cosa brutta, veramente. Guarda, sono d'accordo.
1: Io sono cresciuta lì in America con i miei bambini quando erano ragazzini. Sì. Si mettevano questa lemonade stand, questo banchetto, insomma, sì, questo tavolo da picnic, diciamo, con limonata d'estate e d'inverno, quando c'era il tempo della
0: cioccolata calda.
1: La cioccolata
0: veramente?
1: Calda. Sì, sì.
0: Guarda, che bello.
1: Sì, d'altronde. La gente era così carina, gentile, comprava, sì, anche se non c'aveva voglia di bersi sta limonata, che poi è parte d'estate, ti fa anche piacere.
0: Certo.
1: E io mi ricordo che facevo questi litri e litri di limonata.
0: E i tuoi figli andavano a venderla.
1: E loro si mettevano davanti a casa con i loro amici.
0: Sì,
1: sì, e vendevano alle persone che passavano, ai vicini.
0: Certo. Immagino,
1: ed era bello.
0: Immagino, sai, facessero lo scontrino dopo.
1: Come no?
0: Immagino, certo. Tutta nero.
1: E invece dimmi un po', cos'è successo
0: allora,
1: in provincia di Udine?
0: È successo questo, che probabilmente tre ragazzini, credo abbiano avuto sui 13-14 anni questi ragazzini, si sono messi con un banchetto a vendere appunto la limonata e poi anche dei panini, forse,
1: no?
0: Delle brioche,
1: sembra che
0: forse,
1: ha letto
0: dei croissant,
1: dei craffen, dei muffin, cose così, anche del caffè.
0: Ecco, ovviamente, poverini, non è che sono messi lì a comprare la cassa, a fare le scie, eccetera. Cosa hanno fatto? Hanno fatto questa cosa, guadagnavano dei soldi, li tenevano perché volevano comprarsi un motorino in tre. E se lo sarebbero passati un giorno a te, cioè ti rendi conto?
1: Ti rendi conto?
0: È una cosa carina, bella,
1: sì,
0: no?
1: Sì, tre
0: piccoli imprenditori che
1: veramente
0: a 13 anni si mettono a fare sta cosa.
1: Potevano stare a casa a giocare ai videogame con l'aria condizionata, a rompere le scatole loro genitori.
0: O guardare i social,
1: E invece si sono adoperati ad essere piccoli imprenditori.
0: Esatto.
1: E cosa è successo? Dai, raccontami.
0: È successo che purtroppo una signora,
1: una Karen, ne abbiamo parlato prima.
0: C'è anche la versione italiana di Karen, che è una stronza, che praticamente cosa ha fatto? È andata a denunciarli ai vigili, alla polizia locale.
1: Non ci posso credere.
0: Ha detto che questi non possono stare lì, non possono vendere e di conseguenza HCCP, tutte queste cose qui, non possono fare questa cosa.
1: Ma che fastidio dava lei questa signora? Cioè, cosa, forse aveva un bar, ma comunque.
0: Ma anche se avesse avuto il bar più grande del mondo,
1: certo,
0: non sono
1: certo
0: cose che si fa.
1: No.
0: Cioè, l'avesse fatto un adulto, avrei potuto capire.
1: Certo, certo.
0: Ok, va bene.
1: Certo, cioè dire vendere la limonata sono adulti.
0: Sì,
1: che
0: ci sta, perché
1: ovvio,
0: voglio dire, le persone pagano
1: non
0: le tasse,
1: etico, sì,
0: non è bello.
1: Certo, certo.
0: Ma un bambino di 13 anni,
1: ma dai,
0: stellina, per comprarsi il motorino,
1: ma,
0: in tre un motorino,
1: dai,
0: che se lo passavano,
1: una colletta,
0: dai,
1: noi qua per comprare il motorino a sti
0: esatto
1: tre ragazzi.
0: Io l'ho già chiamati i ragazzi, gli ho già detto che farò una donazione.
1: Ecco.
0: Quanto costa un motorino?
1: Non lo so.
0: 2000 euro, 3000 euro?
1: Sai,
0: no?
1: Che non lo so,
0: non lo so neanche
1: perso,
0: io.
1: Ecco.
0: Non lo so. Però ecco, sì, gli ho detto, se avete bisogno di qualcosa, i 50-100 euro ve li do, non di più però.
1: E beh, già quello è un buon inizio. Comunque, che tristezza.
0: Peccato.
1: Che tristezza.
0: Diciamo che la signora ha perso una buona occasione per fare bella figura e starsene al suo posto.
1: Esatto.
0: Però, vabbè,
1: va bene.
0: Tant'è. Andiamo avanti con la musica, c'è Madame.

0: e dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Maledetto me con Fulminacci nella serata, ormai si può dire serata, sono le 7:30. Cioè, fosse inverno a quest'ora sarebbe adesso vado a dormire.
1: È vero.
0: Cioè, proprio vero. Vedi come cambiano le cose tra l'estate e l'inverno.
1: Sì,
0: c'è una concezione della durata del tempo completamente diversa.
1: È
0: più bello così, posso dirlo. Cioè,
1: certo,
0: a me piace molto
1: bello,
0: di più. Mi piace di più.
1: Sì.
0: Mattina 5:30, già c'è l'alba.
1: Sì, c'è
0: vedi
1: già
0: il sole
1: l'alba,
0: che
1: c'è
0: sorge.
1: Già la luce, bellissimo,
0: sì,
1: stupendo.
0: Sì,
1: guarda.
0: È veramente bello, super meritevole.
1: Sì.
0: Detto ciò, però, sappiatelo che abbiamo già imboccato il viale del tramonto, perché da un mese e mezzo le giornate si sono, non ce ne rendiamo conto,
1: sì,
0: però le giornate si stanno accorciando
1: un pochino.
0: Che peccato.
1: Adesso c'è anche il countdown, pensa,
0: sì,
1: per la notte di San Lorenzo.
0: Notte di San Lorenzo? Qual è la notte di San Lorenzo?
1: È in agosto, non te la ricordi,
0: sì,
1: la poesia?
0: No.
1: La notte di
0: chi
1: Lorenzo
0: era?
1: Non mi ricordo, sarà il Pascoli?
0: Pascoli?
1: Che ne sa?
0: Non lo
1: adesso
0: so.
1: Mi correggeranno.
0: Ma il giorno esatto della notte di San Lorenzo?
1: Mi bruceranno al rogo. Allora, comunque, la notte di San Lorenzo è la notte delle stelle cadenti, giusto? E appunto fra questi tre giorni, da oggi e fino al 10 di agosto, arriverà il picco delle stelle cadenti.
0: È del Pascoli.
1: È del Pascoli, allora avevo ragione. Bene. E allora, quando c'è una stella cadente,
0: sì,
1: che sono veramente, io l'ho vista, ero a Pellestrina lo scorso,
0: sì,
1: anno.
0: Ne hai vista una proprio che stava proprio cadendo?
1: Mamma,
0: proprio
1: stava cadendo, solo, sì, che non ero pronta per il desiderio, per cui bisogna essere pronti.
0: Ma devi sempre avere un desiderio di scorta.
1: Ma io ne ho troppi e non sapevo come.
0: Uno ne bastava.
1: Quando guardi rovisti dentro la borsa,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E che devi e ti tiri fuori tutto e poi alla fine niente, è passato l'autobus.
0: Ah, scusami. se uno vede una stella cadente,
1: sì,
0: c'ha un desiderio.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Uno e uno.
1: Ma io c'ho tanti desideri.
0: No, ma aspetta, ma se ne vedi cadere 5 o 6 perché
1: tutti te li puoi fare i desideri.
0: Per cui uno può fare la lista,
1: certo,
0: allora.
1: Certo,
0: okay. Cioè, poi non c'è priorità,
1: no,
0: cioè
1: no,
0: devono esaudirsi.
1: Certo, assolutamente.
0: Ma veramente
1: sì,
0: così?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: bello.
1: Sì,
0: mi preparo lei.
1: Tu preparati allora.
0: Sì.
1: Perché se non lo puoi dire o no?
0: No, aspetta, se tu potessi scegliere fra i tuoi 100.000 desideri, uno, che magari uno di poco conto, che anche se non si realizza va bene lo stesso, che però ti piacerebbe che succedesse, cosa potresti pensare? Mi apro un chioschetto
1: di
0: in
1: limonata,
0: Giamaica.
1: Di limonate, spritz,
0: sì,
1: graffi.
0: Però non in Italia, in Giamaica.
1: Giamaica è brutta,
0: la Giamaica.
1: È bellissima, è una,
0: sì,
1: bellissima terra, ma non è molto ospitabile,
0: no,
1: per,
0: dici,
1: le persone. Sì, sì, sì, sì.
0: E quindi dove?
1: Ma non lo so.
0: Alle isole Cayman.
1: Alle isole Cayman, sì.
0: Sai,
1: sì,
0: quei paradisi fiscali,
1: esatto,
0: dove si sta tranquilli, quel che guadagna è tutto tuo, non il 45%,
1: esatto,
0: va allo Stato. Quella cosa lì è carina.
1: È,
0: sì,
1: molto carina. Interessante,
0: sì.
1: Ecco un bel stand di limonate e spritz.
0: Vedi,
1: un ciringhito, ma aprirei.
0: Beh,
1: proprio
0: buono,
1: un ciringhito.
0: Sì, buono.
1: Bene.
0: Per cui abbiamo sappiato, ma la notte è tra il 10 e l'11 o tra il 9 e il 10?
1: No, il 10 proprio.
0: Quindi il 10
1: la
0: sera.
1: Notte del 10
0: tra il 10
1: sera.
0: E l'11. Quindi
1: avremo un cielo bellissimo, pieno,
0: sì,
1: di stelle.
0: Ah, tu lo sai già?
1: Certo, naturalmente devi essere lontano dall'inquinamento delle luci,
0: sì,
1: della
0: quindi,
1: città.
0: Tipo in riva al mare?
1: Tipo,
0: no,
1: puoi essere al, sì, mare. Io lo scorso anno siamo andati a cenare a Pellestrina e poi, mm-hmm, ci sono messi sulla riva proprio più buia possibile,
0: sì,
1: a guardare, ad aspettare anche il vaporetto veramente. E mentre aspettavamo il vaporetto.
0: Ma c'è il servizio notturno del vaporetto, no?
1: Certo,
0: sì?
1: Voglia, fino a luna.
0: Fino a luna?
1: Penso di sì.
0: E se
1: luna
0: perdi quello del luna cosa fai?
1: E niente,
0: nuoto?
1: Rimani là, le sei, riparti.
0: Ah, vabbè, allora.
1: Ti metti là, dai, dentro, da qualche parte.
0: Ti do una notizia,
1: sì,
0: mezza bella, mezza brutta.
1: Okay.
0: Fino alle 10:30 ci sono nuvole lunedì sera. Vabbè,
1: dopo.
0: Può
1: dopo
0: cambiare,
1: certo,
0: può cambiare.
1: Certo.
0: Però fino alle 10:30, poi però dalle 11 proprio secca, dalle 11 in poi per tutta la notte c'è cielo stellato.
1: Perfetto.
0: Per cui
1: ci basta quell'ora, the golden hour.
0: Per cui se avete dei desideri metteteli da parte, almeno
1: perfetto,
0: uno almeno deve essere proprio bello, perché così almeno riuscite a sperare, perché non è detto che proprio si realizzi proprio preciso quello cosa lì. Però può essere che si
1: Speriamo.
0: Possa realizzare. Per cui vediamo se riusciamo a far realizzare il nostro, però non bisognerebbe dirlo,
1: no,
0: quello del ciringhito è già bruciato.
1: E vabbè, era
0: peccato,
1: così.
0: Peccato.
1: Vabbè. Abbiamo dato un esempio.
0: Peccato, perché a me sarebbe piaciuto, alle isole Cayman, a vendere granatine, lemon,
1: sì,
0: soda,
1: lemon soda,
0: spuma,
1: sì,
0: sarebbe
1: spuma,
0: stato male.
1: Ghiaccioli, vabbè.
0: Diretti verso le 8, questa è Radio BCS, l'appuntamento con la zia Patti e con Franco.

0: i BCS. Tu sei già andata in vacanza? Hai intenzione di andarci anche ad agosto?
1: No.
0: Niente, basta, è finito.
1: Abbiamo la vacanza qui, viviamo in vacanza sottomarina.
0: Sì, ma giusto per cambiare una settimana, non so, quattro giorni ogni tanto.
1: Allora, intanto non mi piace andare in vacanza quando tutti si muovono, sinceramente, perché trovi intanto prezzi assurdi, trovi il traffico. Infatti, guarda, uno dei trend che adesso si notano appunto sui social è proprio quello delle vacanze intelligenti.
0: Tipo partire alle 2 di notte? No, era una volta la vacanza intelligente.
1: La vacanza intelligente, praticamente sempre più persone scelgono mete meno affollate, spendono meno e preferiscono esperienze locali invece delle classiche destinazioni. Per cui c'è questo trend sui social dove si danno questi suggerimenti. Mm-hmm. Per cui lontano dalle mete troppo gettonate.
0: Per cui se il mondo va a Ibiza d'estate,
1: tu non ci vai. Vieni a sottomarina invece.
0: Tu pensa che per curiosità, oggi pomeriggio ho detto: aspetta, voglio vedere un giorno solo, un weekend, per cui una notte solo in montagna, quanto può costare?
1: Ecco.
0: Ho guardato un hotel dove c'ero andato tanti anni fa, non mi ricordavo fosse così caro. E il weekend credo sia quello tra il 22 e il 23, il 21 il 22.
1: Non è nemmeno a Ferragosto,
0: cioè, no, la settimana dopo fermato, ma era tanto per guardare, giusto per, ecco, il 22 e il 23 era una notte. Prova a dire un prezzo per una camera, ti ripeto, non è che stiamo parlando di un hotel sparso e gioielli, un buon hotel di montagna a San Candido.
1: 150?
0: No, 150 ti fanno dormire sulla panchina.
1: Addirittura?
0: Vai, vai, esagera. Allora, 22-23 agosto, vai.
1: Allora diciamo il doppio, 300 euro.
0: No, ti danno la copertina per la panchina.
1: No, vabbè, allora io mi rifiuto.
0: 457 euro, ok, una matrimoniale.
1: Ok, guarda che sono devono venire a fare pure il massaggio, pedicure, manicure e una piega.
0: Aspetta,
1: ecco, allora ci vado.
0: Colazione compresa, ma se vuoi la cena sono 40 euro a testa.
1: Vabbè, la cena non è male, 40 euro a testa, è male.
0: Ma con 400 rotti euro, scusi, mi aspetto che tu mi dia la cena.
1: No,
0: il
1: mi
0: pranzo,
1: aspetto che tu mi
0: la
1: facci la piega, tutto, la manicure, mi mandi fa il massaggio in stanza.
0: Aspetta, c'è la piscina, per cui puoi andare in piscina. Con i 430 euro è compresa anche la piscina.
1: In montagna la piscina, va bene.
0: Capito? Non dico il nome dell'hotel, perché
1: per carità.
0: Però sappiate
1: tanto
0: che
1: sono tutti uguali, siamo là su un
0: corso. Ce n'era qualcuno che costava un filino meno, però la linea, bene o male, lì in zona era questa.
1: Mamma mia.
0: Per dare l'idea. Vabbè, questo per parlare di vacanze, perché milioni e milioni di italiani, addirittura leggevamo con Patti poco fa, 25 milioni di automobili, non persone, automobili.
1: Spostamenti per
0: 25 milioni di persone si sposteranno tra questa sera, domani, soprattutto domani e un pochino domenica. Cui aspettatevi, se dovete muovervi in questi giorni, davvero un traffico micidiale, perché sono veramente tanti 25 milioni di mezzi, di macchine. Poi devi metterci quelli che sanno in qualche modo guidare, perché sono bravi, e poi ci sono quelli che prendono la macchina una volta all'anno.
1: Aiuto.
0: Da quelli bisogna stare attenti e stare soprattutto tanto

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: torni sempre al tuo paese. Che bella Serena, che Brancale bella. Poi c'è anche Delia e poi un'altra che non mi ricordo, Levante forse, no, ma non credo sia Levante, no, un'altra, vabbè, non è importante. Questa era la canzone che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio, oramai serata, un quarto d'ora scarsa dalle 8 e 15 minuti da passare insieme. Tu tornavi in Sicilia tutti gli anni d'estate?
1: Non tutti gli anni,
0: vedi?
1: Tutti gli anni, però era bellissimo tornare al paese, sì.
0: Ma il paese, come si chiamava il paese?
1: Il paese si chiamava San Michele, però San Michele. Noi andavamo anche a Giardini Naxos, Taormina, andavamo
0: bello,
1: al mare.
0: Bellissimo.
1: Sì, per cui era molto bello.
0: Ma San Michele in provincia di?
1: Catania.
0: Ah, Catania, quindi tuo papà era proprio catanese.
1: Yes. Io invece no, io sono nata a Gela.
0: Sei nata a Gela? Come mai non
1: perché
0: c'era?
1: Perché mio papà insegnava, era un insegnante, per cui gli avevano dato la cattedra a Gela, che negli anni 60 era un pochino hot, diciamo, un pochino una zona calda, diciamo.
0: In che senso?
1: E Gela era zona di porto, per cui zona un po' mafiosettina.
0: Adesso invece hanno ripulito tutto,
1: hanno
0: dici?
1: Pulito tutto, sì.
0: Immagino,
1: sì, ovvio,
0: deve essere proprio come stai dicendo. Ti seguo, guarda, ti seguo, perfetto. A proposito di siciliani, abbiamo già parlato di questa cosa, ho visto anche la puntata di lunedì scorso, se non sbaglio, del commissario Montalbano,
1: giovane,
0: la versione young, bella, è proprio bella, che però mi hanno un po' fregato, perché all'inizio si vede Sara Felbelbaum e poi dopo questa va via. Nella puntata poi dopo mi sono, a un certo punto mi sono addormentato, non mi interessava più molto. Avevo perso l'interesse, sì, sinceramente.
1: Sì.
0: Allora, parliamo un pochino di aste adesso.
1: Sì, ma infatti.
0: Perché tu sei mai andata a un'asta?
1: Io ho comprato un quadro bellissimo.
0: Veramente?
1: Sì, che poi ahimè se l'è tenuta, anzi due, l'ha tenuto il mio ex marito.
0: No.
1: Sì, bellissimo, un quadro che mi piaceva tantissimo.
0: Costava una cifra, no?
1: E era una estate sales, praticamente quando le persone muoiono, gli eredi di questa era una mega villa, e gli eredi avevano messo tutto lì con questo asta manager che metteva l'asta tutto, da vasi cinesi a quadri, gioielli. Mi ero innamorata di questo quadro in particolare.
0: Ma eri andata perché sapevi che c'era il quadro?
1: No, ero andata per curiosità, perché non c'ero mai andata, ero molto giovane, ti parlo di 40 anni fa, e ho detto dai andiamo, tanto non dobbiamo puntare su niente. Mi fa: mi raccomando, non alzare la paletta, perché io ti conosco. E invece quando ho visto sto quadro
0: è alzato la paletta, che
1: ecco.
0: Bello, quindi l'hai portata a casa, te la sei comprata?
1: Me l'ha comprato
0: l'ex. Beh, allora era giusto che se lo tenesse, scusami.
1: Come?
0: I soldi chi li ha spesi?
1: Se lo gode la nuova moglie.
0: Ah, perché ha una moglie nuova.
1: Certo.
0: Ha messo un annuncio sui social, lui, no?
1: Sì,
0: ha messo un annuncio.
1: Cercasi nuova moglie.
0: Ho un bel quadro
1: che ho fregato a mia moglie.
0: Alla mia ex.
1: Esatto.
0: Fantastico, meraviglioso. Io non sono mai andato invece ad un'asta.
1: C'è da aver paura,
0: Sì,
1: perché hai paura di sbagliare, poi la gente è aggressiva lì. Loro ci sono proprio quelli che sanno quello che fanno.
0: Mi piacerebbe però andare da ricco, cioè della serie, no?
1: C'ho un sacco di soldi.
0: Avere un sacco di soldi in banca e dire ok, avere un sacco di soldi a prescindere e dire ok, ci vado e alzo la mano. E poi faccio quelle battaglie: 10, 11, 20, 21, 30, 31, quelle cose mi piacciono come nei film.
1: Esatto.
0: Ecco, quella cosa mi piacerebbe moltissimo. Vorrei proprio farla. Ma tu che sei milionaria, potremmo andare con i soldi tuoi?
1: Sì, andiamo con i miei soldi, certo.
0: Perfetto.
1: Poi scappiamo via dopo che abbiamo puntato.
0: Quando dicono venite pure a pagare e ritirare, noi andiamo via. Stavamo scherzando, bellissimo. Ti ammazzano, minimo.
1: Certo.
0: Non ti fanno neanche uscire queste cose. Allora, a proposito di asta, io credo che le due case d'asta più famose siano Sotheby's a Londra
1: e Christie's.
0: Da Christie's la prossima settimana ci sarà una vendita, un'asta particolare.
1: Cioè?
0: Perché metteranno all'asta quelli che sono state alcune delle cose più carine, più interessanti, relative al Diavolo Veste Prada.
1: Dei
0: film, legati al film, sia del primo che del secondo, ma soprattutto del secondo. Però c'è una cosa veramente bella che metteranno all'asta, che parte da una base d'asta bassissima, che è il famoso maglione ceruleo che indossava Anne Hathaway nel primo film.
1: Quello azzurro a trecce, a treccione, che era orrendo da vedere.
0: Quel maglione lì, che poi ricordiamo c'è la scena, noi Miranda Priestley le fa proprio una romanzina regata quel maglione.
1: Ce l'abbiamo.
0: Potrebbe essere che ce l'abbiamo.
1: Vediamo.
2: Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta
0: la sta ammazzando
2: una collezione di gonne cerulee, e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui.
0: Vabbè, poi dopo va avanti.
1: Adoro
0: Stanley Tucci, è meraviglioso.
1: Meraviglioso. Ma Jimmy, senti, da quanto partirà quest'asta?
0: Sono un po' indecisi, tra i 200, mi sembra, adesso vado a memoria, tra i 200 e i 300 euro. Questo è il costo della base d'asta, che è pochissimo.
1: Sì,
0: è vero che il maglione non costa.
1: Certo, un maglione sarà di sintetico.
0: Sì, poliestere probabilmente. Sì. E per cui non ha un grande costo alla fonte, diciamo. Certo, però per quello che rappresenta, il valore è notevole. Però partono da base d'asta bassissima, per cui 200-300 euro, io direi, se vuoi chiamo Christie's, prenoto i nostri due posti.
1: Dai,
0: andiamo lì con le palette, perché so,
1: certo,
0: fino a 200-300 euro ci arriviamo.
1: Sì, all'inizio.
0: Sì, esatto, noi partiamo.
1: 201.
0: Esatto, maglione ceruleo, 200 euro, e noi 250, il primo che dice il primo che dice 300, noi basta,
1: esatto.
0: Ci alziamo e andiamo via.
1: Perfetto.
0: Meraviglioso, bellissimo, per cui aspettateci che arriviamo, domani prenoto subito. Diretti verso le 8, questa è Radio BCS con la Zia Patti e con Franco, per l'appunto fino alle 8, la prossima è Scena Spyro.

0: Brava, brava, bella e brava, diciamocelo. Shana Spyro con Material Lover. Lei, che tra l'altro, questa, leggevo un'intervista dove ha detto che questa è l'unica, è la canzone più movimentata del suo LP.
1: Ma penso
0: perché lei quando incide canzoni e quando scrive in generale le fa sempre molto.
1: Molto lounge.
0: Sì, molto lente. Sì, molto lounge. Molto d'atmosfera, molto, diciamo.
1: Sì, da piano bar proprio.
0: Sì, una cosa così. E in effetti è vero, cioè, sì, dentro all'interno dell'EP anche i suoi singoli precedenti erano molto lenti, però belli. Meritavano. Bello, sì. Questa era la colonna di un film che adesso non mi sfugge. Comunque, beh, era la colonna di un film, non è importante. Detto ciò, noi abbiamo praticamente quasi finito.
1: Sì.
0: A proposito di Shana Spyro di Inghilterra, leggevo la notizia che ad Hyde Park è tutta bella l'erbetta che di solito si trova,
1: tutta
0: bella,
1: verde,
0: con gli scoiattolini. Non c'è più traccia.
1: Non c'è più traccia.
0: A parte gli alberi di verde, non è rimasto niente perché è tutto brullo. Mamma, perché è un mese e mezzo che non piove a Londra. Perché uno dice sempre: no, a Londra piove sempre, è un problema. È un mese e mezzo che non piove a Londra.
1: Grosse, cioè alte temperature, ma poi io dico: ma non possono irrigare, non possono far qualcosa perché Hyde Park, vabbè, è grandissimo.
0: No, allora,
1: però era un polmone verde, eh?
0: No, allora è vero anche che il principe, che è il Re Carlo, perché è principe, principe una volta, sì. Re Carlo ha già detto che da lunedì si mette lui a bagnare.
1: Perfetto.
0: C'ha una pompa a casa,
1: sì,
0: ha detto,
1: sì,
0: la porta,
1: sì,
0: e comincia, certo, a irrigare un pezzo di Hyde Park.
1: Sì,
0: sì. L'altro pezzo lo fa il figlio, per cui ne fanno un pezzo a testa.
1: A posto.
0: Aveva chiesto anche ad Harry, ma siccome non vanno d'accordo, gli ha detto Carletto.
1: T'attacchi,
0: brava,
1: papà,
0: gli ha detto Carletto t'attacchi, ecco, gli ha detto, per
1: esatto,
0: cui lui no. Però già me lo vedo il principe Carlo vestito, che lui c'ha sempre,
1: beh,
0: il doppio,
1: certo,
0: petto, no? Come
1: sì,
0: Berlusconi,
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: doppio petto.
1: Anche il kilt si potrebbe mettere,
0: ma
1: pure.
0: Sai che girano delle foto dove lui ha indossato,
1: certo,
0: per delle cerimonie il kilt,
1: per forza, certo,
0: anche perché Regno Unito, per
1: sì,
0: cui comprende
1: infatti,
0: anche la Scozia,
1: a
0: no?
1: Edimburgo, certo. Sì, quando va in Scozia lui,
0: sì,
1: si mette su
0: il kilt,
1: bello, bellissimo.
0: Tu pensa che lui esca di casa con il kilt,
1: sì,
0: e sua moglie lo guarda.
1: Dice: ma ti sei messo le mutande, amore, sotto? Te li sei ricordati i boxer? Di mettersi boxer short.
0: Ma secondo te usa la mutandona o usa una cosa un po' più sexy?
1: No, ma va, qualcosa di,
0: no,
1: contenitivo.
0: Dici?
1: A quell'età, ma certo, un po' pancerina, tipo cintura,
0: no,
1: gibot.
0: Sì, no,
1: sì.
0: Ma io me lo vedo con un filino dietro il sedere, il principe.
1: Sa, perché è sempre stato un po' sui generis, diciamo.
0: Aiuto.
1: Aiuto.
0: Aiuto. Fra lui e Camilla non so che è più bello.
1: Mamma
0: però vabbè, lì non è importante la bellezza.
1: Vive i reali, dai.
0: Vive i reali. Peccato che in Italia non ci siano dei reali.
1: No, no, per carità.
0: No,
1: che si
0: dici
1: stava...
0: no. Ma non è che al governo, dico che rimanga come in Inghilterra,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: una cosa,
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Cioè...
1: di rappresentanza.
0: Sì, di rappresentanza, che vadano in giro.
1: Tu chi metteresti come regina e come re?
0: Come re
1: non
0: e
1: dimmi
0: regina.
1: Un tronista,
0: No,
1: un tronista,
0: allora, se fosse ancora vivo, io Silvio lo metterei come re, lo,
1: okay,
0: vede, sì, mi piacerebbe
1: e
0: molto.
1: E regina chi metteresti?
0: E regina lì bisogna capire, perché lui ne ha,
1: esatto,
0: ha avuto tante avventure,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: la sua vita,
1: se
0: per
1: lo,
0: cui
1: se lo dovrebbe scegliere lui la,
0: sì,
1: regina, dai, abbiamo capito.
0: Però come re lo vedrei bene, cioè, come uomo di rappresentanza in giro, che fa le battute, va in,
1: certo,
0: giro, diverte, così
1: sta giusto la corona,
0: sì. C'aveva quell'anima da viveur, no,
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: per cui,
1: voglia,
0: sarebbe bene, sarebbe bene. Noi abbiamo finito, grazie, cioè è proprio volata, cioè,
1: volata,
0: no, allora,
1: ma ci rivediamo, ci risentiamo.
0: Ci sentiamo
1: lunedì
0: a partire dalle 19 come al solito. Noi vi auguriamo una buona serata e un buon weekend,
1: sì,
0: visto che per milioni e milioni di italiani sarà un weekend di vacanza. Per cui buon weekend,
1: buon
0: a tutti,
1: weekend a
0: e
1: tutti,
0: buone vacanze. Ciao!
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
2: Well, I found a woman. La casa di Alice è la location perfetta.

0: edizione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
0: Lunedì e martedì Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
0: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Tomato by Clodia, il

Ricetta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 1 al 15 agosto area relax, dalle ore 20 mercatini e area giochi. 7 e 8 agosto ore 21 onda Sottomarina Music Festival presso Marina Beach Life.
10: Venerdì 7 agosto ore 21 Candle Night, esibizione di artisti Corso del Popolo e Canal Vena.
9: Sabato 8 agosto ore 21 da Zelig e Olli Fan, lo show di Gianluca Fubelli, centro pedonalizzato con area giochi.
11: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia è felice. Logico.
0: La taverna di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Nanni, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.